se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Dio se ci

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città.

0: saluto degli amici Radio Piemonte Sound che stanno correndo agli stadi.
1: Io sono un campione, questo lo so. È solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: se ti piace il grande rock, la dance, le ballate soul, se ami la musica italiana, se sei un nostalgico degli anni 70, 80, 90, se ti piace essere informato su quello che accade nel mondo e intorno a te, se segui lo sport della tua città, allora abbiamo una cosa in comune. Ci piace Radio Piemonte Sound.
1: Ciao, sono Ligabue con voi su Radio Piemonte Sound.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio

Sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica.

0: compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Red Gansian dei Pooh.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori e dirvi che è bello con radio come voi aver tempo di parlare serenamente delle proprie cose e raccontarle con calma.

0: se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.
1: Invece hanno scelto le stelle.
0: Amore mio, non piangere, ci sarò, lo giuro.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound e Amica Radio si possono ascoltare sul DAB, non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Con la qualità del suono digitale, la provincia di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Tutto il Piemonte ascolta Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

sono Beppe Carletti. A tutti gli ascoltatori e amici di Radio Piemonte Sound, io vi mando un grande abbraccio, mi raccomando, ascoltate sempre questa radio perché ci trasmette, quindi per me è molto importante. Voi continuate così, gli ascoltatori fanno la loro parte di ascoltatori e tu fai la parte di quella che conduce il tutto e che fa ascoltare la musica giusta.

0: Sono le 5:03.
1: 19 maggio 2026 è martedì, la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536 nella Torre di Londra veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese, il presidente italiano Giovanni Gronchi osava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale, di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995 a New York Bala Murali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista

0: Deoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: È giustissimo scagliare la prima pietra, ma solo se ne hai qualche altra in tasca. Grifoni.
3: Radio Piemonte Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. LDA con Alex Britti. Oggi sono io.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare

La musica che ami, i successi di sempre, la musica del momento, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le interviste ai protagonisti del tuo territorio, tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore. Radio Piemonte Sound.

0: Immaginatevi 25 anni fa, noi eravamo già qui, mentre Radio Piemonte Sound spegne 50 candeline, le badole online ne festeggiano 25 anni di questa trasmissione così, nata per caso. Un grande viaggio fatto insieme a voi, non un programma soltanto, ma un'istituzione, le badole online, da 25 anni di follia nel cuore dei 50 anni di Radio Piemonte Sound. Come festeggiarli? Beh, così, abbiamo rispolverato tanti file dei nostri hard disk di archivio per farvi rivivere i momenti, quelli più simpatici e divertenti, e strapparvi un sorriso.
1: Dimenticatevi di 007 come l'avete conosciuto fino a questo momento, quantomeno negli ultimi anni.
0: Ma cosa fa?
1: Esploro la mascolinità queer. ho capito.
0: No, ma tu lo stai interpretando, ti rendi conto? Cioè, fai proprio certo. Come se fossi Daniel Craig.
1: No, come, no. Se, come quelli che fanno gli annunci al cinema. Daniel Craig. Dimenticatevi di quell'uomo maschio, di quell'uomo che beve miscelato ma non agitato, di quello che spara a tutti, di quello che si butta giù col paracadute con la regina d'Inghilterra. No, basta, esplora la mascolinità queer. Il nostro amico Daniel Craig.
0: Allora, il nostro panta esplora, sì, la, non so cosa, non mascolinità stamattina.
1: No, stavo interpretando, scusate. No, ma cosa vuoi? Cosa stai insinuando, buttando lì?
0: E chiedo, guarda l'altra, sono più piegata lì.
1: Ma perché? Guarda. Perché parlo così?
0: Ma perché no, interpreto? Perché stamattina, sai, di solito sembri lì un gatto arrabbiato ultimamente.
2: No, uno di quei pezzi di legno la cui anima vuole uscire,
1: il pezzo di legno,
2: lui che fa Pinocchio. Il bricolore,
1: oui.
0: Il bricolore. Tu pensa quanto è noioso, il martedì va a far quello, il giovedì beve la birra, ieri sera ha bevuto la birra.
1: No, non ho bevuto
0: oggi
1: la birra ieri sera, ero fuori, guidavo, no, analcolico, io quando guido zero.
0: Però è successo qualcosa stanotte, perché
1: ho dormito tantissimo.
2: Sarai stato analcolico.
1: Cosa hanno messo nella Coca-Cola? Non
0: ma
1: lo so.
0: Cosa hai messo nel caffè? Che sono venuto qui da te.
3: Divertimento, risate, ironia. Le badole online.
4: Comunque devo dire che mi sono proprio fatta da Marie e Luisella, sì. E ecco, poi vabbè.
0: A proposito di farsi da Marie, sì. Giulia, abbiamo un sacco di ascoltatrici che continuano a richiedere che tu pubblicizzi questo sito che ti ha permesso di portare qui qualche giorno in vacanza un uomo, farlo passare per tuo fidanzato, sì. E risolvere il problema con i genitori, perché erano già piuttosto,
4: certo,
0: sagrinati.
4: Esatto, avevo un po' di queste pressioni. www.noleggialtomurus .com
0: scritto
4: apostrofo L Tomurus, tutto minuscolo, tutto attaccato, c'è l'accento sulla O.
0: Guarda che qualcuno ci crede sul serio. E poi sono un disastro.
4: Guarda, ti dico, ho preso una percentuale per fare tutta questa pubblicità al sito, sì. Te lo dico, mi aiuta a pagare il Murus che poi, sì, ecco,
0: che poi presenterò, che poi sfoggi. Esatto.
3: Feve nen le badole.
5: Ciao, sono Ligabue, con voi su Radio Piemonte Sound.

giorni, sette giorni su sette, pochi passaggi, molti dribbli, quanti vetri spaccati,

0: hit del momento e le emozioni del passato.
1: A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande.
2: Questo è il mix di Radio Piemonte Sound.
0: Felice di accompagnarvi.

0: 19 maggio, e avete voglia di sentire i consigli delle stelle per i vostri segni? Ma io dico di sì. E allora guardiamoli subito. Ariete, la giornata appare adatta per risolvere questioni familiari. Toro, trascorrerete ore serene e appaganti in famiglia. Gemelli, non cercate di imporre a tutti i costi le vostre scelte. Cancro, cercate di non suscitare la gelosia del partner. Leone, vi sentirete un po' giù di tono, quindi cercate di riposare di più. Vergine, trovate una forma di svago un pochino riposante in qualche modo. Bilancia, con il vostro spirito brillante otterrete un buon successo. Scorpione, giornata caratterizzata da influssi contrastanti, e Sagittario, sul piano sentimentale, contate sulla disponibilità della persona amata. Capricorno, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, state con i piedi per terra. Acquario, giornata molto appagante, ma attenzione agli sbalzi d'umore. Pesci, potrete rallegrarvi della situazione che avrete oggi. E per questo 19 maggio con l'oroscopo è tutto, noi ci risentiamo domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: L'uomo è debole, la donna è forte, l'occasione onnipotente. Ivan Turgenev.

Buon mattino, buon risveglio, buon caffè, insomma, chiamatelo come volete. Noi ci siamo a tenervi compagnia sulle nostre frequenze Radio Piemonte Sound, Amica Radio, con tutta la più bella musica, anche quella che potete scegliere voi selezionando il 333-8209-023. Ci siamo qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: Sono le 6:01.
1: Ed ora l'appuntamento con l'Accade Oggi, tutto ciò che accadeva in questa giornata nel passato.
2: 19 maggio 2026 e martedì la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536 nella Torre di Londra veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale, di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995 a New York Bala Murali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: momenti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: Lionel Messi per 10 secondi di spot si è portato a casa la bellezza di 13 milioni.
2: Quanto è facile, no?
1: Avete presente?
2: È facile.
3: Quindi aspetta,
1: allora, per quanti 13 milioni per 10 secondi?
2: Ecco.
1: Ok.
4: Quanto prende al secondo?
1: È una e tre. È una cifra impressionante.
3: Uno erotti.
1: No?
4: No, un erotti. 13 milioni
1: ecco.
4: Per 10 secondi di spot. Quindi sì. In un secondo quanto guadagna?
1: Un milione e tre. Infatti dicevo un milione rotti.
3: No, è proprio esatto, no, non lei, rotti.
2: No, io sono rimasta. No, lei ci rimane male perché è talmente abituata a
3: non saperlo.
2: Che dice, oh Maria Vergine.
4: Ma se facesse 30 secondi, quanto guadagna?
3: No, buona la prima. Buona la prima.
2: Senza la calcolatrice del telefono.
3: Ma giuro.
2: Perché l'altra volta ti ricordi? Se aveva il telefono, hai incolpato la calcolatrice. Incolpato la calcolatrice che non faccia.
3: Brava!
2: Brava!
3: Sono cresciuta.
2: Ma diamogli i conti in mano a sto punto, veramente!
3: E poi.
2: È riuscita a farlo!
3: Quando si parla di spot, sai che.
1: No. 175.000 diviso 14 fa 12, 175 diviso 14.5 fa 12.06.
4: Avete ascoltato Impara la matematica con la radio, impara la matematica con le Badole online tutte le mattine.
3: 12 è facile perché 175
2: non hai capito se sono
3: milioni, dollari. No, si parla di milioni, siamo sempre milioni qui.
2: Secondo me sono 12,6 lire.
3: Sì. No, perché non ero ancora nata.
2: No, non ha capito.
5: Le Badole online. Chiacchiere e buona musica.

0: L'amore eterno, una volta si diceva la crisi del settimo anno, adesso già arriva prima.
1: Già 5, sì. Sì, sì.
0: Siamo già arrivati a 5, quindi l'amore eterno per 5 anni.
1: Sì.
0: Allora,
2: per 5 anni, perché?
0: Praticamente è stata un po' riscritta questo, il tempo della crisi di coppia, no?
2: Sì, riscritta perché? Negli anni. Cambiano sempre di più le abitudini anche della coppia, quindi quella della coppia che una volta si fidanzava magari e dopo un anno già ci si sposava, quindi casa, bambini e quant'altro. Ora i tempi si sono diluiti un po', si sono allungati, di conseguenza arriviamo già fino a 5. C'è anche da dire però che queste 5 possono essere distinte tra quelli prima del matrimonio e dopo il matrimonio, perché sai, finché comunque non ci si accasa, non ci sono impegni, bene o male, zitti zitti, si può anche andare
1: avanti.
2: Ognuno
1: si fa la sua vita tranquilla.
2: Esatto,
1: diciamo così.
2: La grossa crisi invece incombe quando arrivano le prime espressioni un po' più importanti, quindi quello della casa, della famiglia, dei figli. È lì il grosso del problema, perché una volta si comprava casa, ora si fa sempre più fatica a farlo. Una volta ci si sposava in comunione dei beni, ora solo più in separazione dei beni.
1: Sì.
2: I giovani d'oggi, e questo te lo dico per esperienza, credono molto meno nell'amore duraturo. Una volta vedevi quelle coppie nonni, 30 anni, 40 anni che stiamo insieme.
1: Non ci sono più queste,
2: assolutamente no.
1: Queste coppie.
2: Credo che sia proprio l'imbarazzo della scelta a dettare un po' i tempi, sai, 5 anni con una, 5 anni con l'altra, tanto. Chi muove a fare, chi m'ammazza.
1: Esattamente, tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker 5 anni è durato il matrimonio e poi ha cambiato musica.
2: Lei ha cambiato musica, lui ha mantenuto sempre quella.
1: Guarda che alla fine gira e gira, il 5 torna.
2: 5 torna.
1: Bisogna stare molto attenti.
2: C'è anche chi vorrebbe ogni 5 anni magari fare così una sorta di apetta, no? Un po' di qua, un po' di là. Ma...
1: sai che stanno per arrivare qualche sociologo illustre e dice che insomma nell'arco di 20-30 anni ci si sposerà.
2: Sì, ogni 20 anni un matrimonio in pratica, diventeremo sempre più anziani e sempre più anziani all'altare soprattutto.
3: La Dole Online sempre in pista, ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere Badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle

0: Per segno verrà sviscerata la nostra giornata dall'oroscopo, come sempre. Rimanete sintonizzati su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Segno per segno.
2: L'oroscopo del giorno 19 maggio, avete voglia di sentire i consigli delle stelle per i vostri segni? Ma io dico di sì. E allora guardiamoli subito. Ariete, la giornata appare adatta per risolvere questioni familiari. Toro, trascorrerete ore serene e appaganti in famiglia. Gemelli, non cercate di imporre a tutti i costi le vostre scelte. Cancro, cercate di non suscitare la gelosia del partner. Leone, vi sentirete un po' giù di tono, quindi cercate di riposare di più. Vergine, trovate una forma di svago un pochino riposante in qualche modo. Bilancia, con il vostro spirito brillante otterrete un buon successo. Scorpione, giornata caratterizzata da influssi contrastanti, e Sagittario, sul piano sentimentale, contate sulla disponibilità della persona amata. Capricorno, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, state con i piedi per terra. Acquario, giornata molto appagante, ma attenzione agli sbalzi d'umore. Pesci, potrete rallegrarvi della situazione che avrete oggi. E per questo 19 maggio con l'oroscopo è tutto, noi ci risentiamo domani.

0: Le migliori pillole della trasmissione di Radio Piemonte Sound, quelle che vi faranno sbellicare dal ridere con tanta allegria e simpatia.
1: Divertimento, risate, ironia, le Badole online.
2: Volevamo portare il buon umore al vostro mattino in qualunque luogo foste.
1: Ve lo ricordiamo così.
2: Mi ha raccontato una cosa molto personale sua, e allora non so se lo vuole dire.
3: Ma molto.
2: Non so se lo vuole dire così davanti a tutti o meno, ma anzi no, direi di no, che insomma ce n'è da vendere e da pendere. Donne. Una bella novità.
3: Sì, giusto, è arrivato l'arrotino. È arrivato l'arrotino e le donne a 40 anni si scopre essere l'età.
4: Sono al top del top delle donne a 40 anni, scusa.
3: Del picco
2: Stella,
3: Stella
2: Laura.
3: Guardala lì, Carme. Qua abbiamo Eifu e qua invece siamo
2: Ciccio.
3: Eifu.
2: Hai capito? Dire. Tu non puoi dirmi una cosa, sai? Perché qua allora,
3: cioè, la matematica, io non sono un genio, però insomma, e invece Carmen che è nel fiore.
4: Certo.
3: Ma è vera questa cosa o no?
2: Tu sei stronzo, sai?
3: No, dai, non dire parolacce.
2: No, ma tu sai la fine che fai.
3: Non dire queste cose brutte, dai.
2: Vieni poi a prenderti Carmen.
3: Ci sono dei bambini che ci stanno ascoltando.
2: Vai poi a prenderlo, Carmen, dove lo mando adesso? Va bene.
4: Dimmelo subito, perché così porto la macchina.
3: È lunga la strada, lunga e diritta correva la strada.
2: Tu annuisci. Quelli di 40 anni, no, sì. No, dico così, hai già assaggiato il prodotto?
3: No,
2: così
3: dai,
2: per sapere.
3: Il prodotto, ma cos'è, una marmellata? No,
2: no, va bene, per non dire un'altra.
3: Ma assolutamente no, anche
2: assolutamente
3: se
2: no.
3: Questo articolo dice che sì. Le donne di 40 anni avrebbero...
2: Amici tuoi però sì.
3: Ma amici miei, anzi forse anche avrebbero superato diciamo quella fase inibitoria che
2: allora,
3: tra i 18 e i 27
2: tutto,
3: anni.
2: Carmen, mi racconta tutto, anche le avventure, hai capito, così. E allora
4: anche
2: certo
4: le avventure
2: che...
4: fuori fascia, diciamo.
2: Ecco,
3: esatto,
2: fuori fascia.
3: Quelle fuori corso, sì, sì, sì.
2: Ma non è nulla di nuovo perché già si sapeva. Sì. Pare che però la cosa si sia allungata.
0: Ogni weekend il meglio delle Badole online.
1: Badole online. Pillole di simpatia.
5: Cosa hai mangiato?
2: Sì,
5: latte e biscotti.
2: No, è qualche biscotto. Pochi.
5: Pochi.
2: Perché?
5: Quanti?
2: Non passati.
5: Pochi.
2: Non passati.
5: Pochi è soggettivo.
2: Non passati. E poi perché quella lì mi guarda così?
5: E non lo so come mai ti guarda così.
2: Vabbè, ho detto solo che avevo già fame.
5: Attorno.
2: Ho l'insalata portata da casa. Una tristezza. Insalata e pollo lesso.
4: Oi, oi, oi,
5: freddo il pollo.
2: No, no, aspetta.
5: Riuscite a mangiare il pollo freddo?
2: Oh, aspetta, c'è anche un po' di pomodoro.
5: Oddio. Io
2: stavo... oggi è triste.
5: Oggi veramente
4: per
5: triste.
4: Carità. Allora messaggio alla nazione.
5: Sì?
4: Se la Madonna Signore è a dieta, ai noi.
5: Ai.
4: Mettersi la tuta mimetica. Io te lo dico
5: cosa,
4: poi, caro Pantino.
5: Cosa
4: preparati.
5: C'è che non so? Cosa c'è che non so?
4: Preparati.
5: La tuta mimetica.
4: L'elmetto.
2: Mi piglia il nervoso.
5: Allora, io verrò con gli occhiali, non si possono picchiare le persone con gli occhiali, anziché lasciarli nel cassetto.
2: Quando sono a dieta mi piglia il nervoso.
5: Che quando non sei a dieta?
2: Mi piglia lo
5: uguale.
2: Che canzone!
5: Ho avuto molta paura sul che canzone.
2: Insomma,
5: bella, molto bella. Come tutte quelle su... Non ti è piaciuto? No, ha fatto una faccia la Luisella. A me piace tanto. Vedi,

0: Dio,
1: voi prendetemi in giro.
2: Buone.
1: Tra l'altro le faccio da Dio. Con le patatine, con le patatine. Vabbè, vabbè.
3: Badole Online. Ogni giorno dalle 9:40 alle 11:00 su Radio

0: ed un ricordo da gettare via.
1: La musica che ha accompagnato la vostra vita su Pianeta Italia ogni giorno alle 11 su Radio Piemonte Sound.

0: è arrivato il momento di scoprire che cosa succedeva oggi negli anni, quindi l'appuntamento con la redazione di Accade Oggi e poi ritorniamo alla musica.
1: 19 maggio 2026 è martedì, la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accadeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536 nella Torre di Londra veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi osava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale, di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995 a New York Balamurali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: spazio alle stelle. Siamo curiosi di sapere che cosa ci riserva questa giornata.
1: Segno per segno.
2: Maggio, avete voglia di sentire i consigli delle stelle per i vostri segni? Ma io dico di sì. E allora guardiamoli subito. Ariete, la giornata appare adatta per risolvere questioni familiari. Toro, trascorrerete ore serene e appaganti in famiglia. Gemelli, non cercate di imporre a tutti i costi le vostre scelte. Cancro, cercate di non suscitare la gelosia del partner. Leone, vi sentirete un po' giù di tono, quindi cercate di riposare di più. Vergine, trovate una forma di svago un pochino riposante in qualche modo. Bilancia, con il vostro spirito brillante otterrete un buon successo. Scorpione, giornata caratterizzata da influssi contrastanti, e Sagittario, sul piano sentimentale, contate sulla disponibilità della persona amata. Capricorno, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, state con i piedi per terra. Acquario, giornata molto appagante, ma attenzione agli sbalzi d'umore. Pesci, potrete rallegrarvi della situazione che avrete oggi. E per questo 19 maggio con l'oroscopo è tutto, noi ci risentiamo domani.

0: regaliamo come sempre, come tutte le mattine, il meglio delle risate, dell'allegria, della simpatia di tutti questi anni della trasmissione storica delle Badole Online.
1: Le Badole Online.
2: Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia. Ci piace ricordare con questa bella storia, nata quando le trasmissioni a più voci non erano consuetudine, e possiamo dire con orgoglio che siamo stati dei pionieri.
1: Badole Online, the best.
3: Credo che rinvigorisca un sacco Bruce Springsteen. Lui un po' quel, sai, quello stropicciato, un po' quell'uomo.
2: E poi

0: E Argentero è una bella lotta, eh?
1: Eh sì, sì.
2: Anche Bob, però un po' troppo depilato, cioè,
3: giusto, tornando al pelo che in qualche maniera mi sento un passino in più, tipo, lo vedi che mi sono messo sulle punte,
2: perché tu c'hai il pelo, capito? Perché il pelo.
4: Io sapevo che per entrare nel corpo dei vigili urbani c'era un livello di altezza, ma in generale per tutti i corpi di polizia, se non sbaglio, a meno che adesso non abbiano tolto.
0: Io poi con l'età occhio che perdi, eh.
3: Accorci.
0: Quindi...
3: pensa che drammone per noi tre.
0: per te Panta è veramente una roba.
3: Torno all'adolescenza praticamente.
0: Ma tu eri già piccolo. No, ma quando andavi, sai, per dire, nelle elementari eri già proprio bassetto rispetto agli altri?
3: Sì, da sempre, da subito.
0: È una cosa che ti sei portato e ti ha lasciato degli strascichi? Racconta un po' alle tue amiche qui.
3: No, io correvo più forte però. Il fatto di essere poco alto mi aiutava quando era...
0: Tagliavi l'aria?
3: Sì, riuscivo ad andare a correre molto, molto veloce.
0: Hai capito il pantera?
5: Radole Online sempre in pista. Ogni giorno cerchiamo di farvi sorridere leggendo l'attualità a modo nostro. Molti conduttori maschi sono cambiati, ma le vere badole, quelle doc, sono sempre loro. Ascoltaci ogni giorno dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Fiorella Mannoia e Claudio Baglioni in Quello che le donne non dicono. Era il Sanremo 2019. Ci fanno

0: Buongiorno, buon martedì mattina, sono le 7, come sempre è tempo di informazione con la redazione nazionale per le ultime dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 7 e un minuto.
2: Ed ora le news, quelle dall'Italia e dal mondo.
3: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
4: Buongiorno dalla redazione. Donald Trump annuncia di aver sospeso un attacco all'Iran che era programmato per oggi su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo. Vladimir Putin oggi a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. El Kudri parla del carcere, un racconto annebbiato di sabato, quando con l'auto ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, uno col coltello che poi lo ha bloccato. Frasi agghiaccianti miste a richieste di aiuto. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato, intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose e ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli dava un impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente. Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. 3 le vittime, morti anche i 2 aggressori di 17 e 19 anni, trovati morti per ferite autoinflitte all'interno di un'auto a pochi isolati di distanza. Nell'auto messaggi anti-islamici. La polizia è assistita dall'FBI per far luce su un caso ritenuto al momento un crimine d'odio. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese, la polizia di New York ha rafforzato la sicurezza nelle moschee della Grande Mela. Nuovo blitz di Israele contro la flottiglia, imbarcazioni bloccate e abbordate al largo di Cipro. Decine di attivisti fermati, tra i quali 12 dei 35 italiani che partecipano all'iniziativa per Gaza. Anche la sorella della presidente irlandese, Catherine Connolly, è tra gli attivisti bloccati. Molti trasferiti a bordo di una nave partita alla volta del porto israeliano di Ashdod. Netanyahu plaudia ai suoi militari, lavoro eccezionale. Protesta il centro-sinistra. Schlein denuncia l'ennesimo atto di pirateria in acque internazionali da parte di Israele. Si muove il governo, chiede il rilascio immediato degli italiani. I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà alle Maldive saranno recuperati entro domani. E i cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Oddenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. 2 saranno portati in superficie oggi, gli altri 2 domani, con un'operazione che si prospetta tecnicamente complessa. Nella battaglia dei giganti della Silicon Valley, Elon Musk esce sconfitto contro Sam Altman per motivi procedurali. Una giuria della California ha respinto all'unanimità le accuse dell'uomo più ricco del mondo nei confronti del suo rivale, perché presentate dopo la scadenza dei termini. Musk sostiene che Altman lo abbia manipolato e indotto a contribuire a suon di milioni al lancio di OpenAI, con la promessa di sviluppare un'intelligenza artificiale a beneficio dell'umanità. Una promessa poi rivelatasi falsa, con Altman che ha trasformato la startup in un'impresa a scopo di lucro. Musk presenterà ricorso. È tutto, a più tardi.
0: Ascoltiamo Gaia con Bossa Nostra e poi spazio anche all'informazione locale di Cuneo e della provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento per questo martedì 19 maggio con la rassegna dei titoli del quotidiano La Stampa che potete trovare oggi in edicola. In apertura, strade di morte, altre 3 vittime, il giorno più nero a Canale e Busca. Il drammatico bilancio sui collegamenti del Cunese, dall'inizio dell'anno sono già 10 le persone decedute. 2 motociclisti coinvolti nello scontro con un'auto, la tragedia di un 21enne di Cellemacra. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport, gli ultimi giochi di Chicco. Il campione dello sci di fondo ha raccontato l'emozionante carriera a Cuneo. Voltiamo pagina, vediamo il primo piano dedicato al titolo di apertura. Una domenica nera sulle strade, scontri fatali, sono morti in 3. A Canale deceduti 2 motociclisti, nell'incidente è rimasta coinvolta anche un'auto. Indagini in corso. Dall'inizio dell'anno in provincia di Cuneo si registrano già 10 vittime. L'ultima è un giovane di Cellemacra. Poi ancora Michele Girardo non ce l'ha fatta dopo il terribile frontale sul cavalcavia. Aveva 21 anni e lavorava per un'azienda zootecnica. Voltiamo pagina, il titolo di apertura di questa pagina è l'altro Roero, racconta la sua identità. Noi, Castellinaldo, Barbera d'Alba. La sottozona si estende in toto e in parte. Su 7 comuni dell'area il presidente dichiara puntiamo a raddoppiare la produzione. Il direttivo dell'associazione Vinaioli è composto da 10 persone, età media intorno ai 30 anni. Grasso dichiara il nostro obiettivo è quello di convincere altre cantine a credere in questo progetto. Voltiamo pagine, passiamo alla cronaca. Vendevano assicurazioni per auto utilizzando dati di altri conducenti. 2 persone a processo per frode e sostituzione di persona. Inchiesta partita da Moncaglieri, Saluzzese e Savigliano. Poi ancora pagina 45, Savigliano rilancia l'ente manifestazioni. Puntiamo a fare rete con il territorio. Il nuovo CDA guidato dal presidente Giuseppe Bori si è presentato ieri al Milanollo, istituita la figura del direttore. Sono tanti anche per quest'oggi titoli di società, cultura e spettacoli. Noi chiudiamo con lo sport, col titolo dedicato alla foto di apertura, Martino Carollo con Federico Pellegrino, il racconto del fantastico bronzo olimpico davanti al pubblico del Monviso al Montagna Festival di Cuneo, ricordata l'impresa degli azzurri del fondo a Milano Cortina. Vediamo adesso i titoli dal web con i titoli dei quotidiani online di Cuneo della provincia. Cominciamo con Targato CN in apertura, Cuneo sul podio della città più risparmiose d'Italia. Dall'inflazione aggravio per famiglie inferiore ai 500 euro all'anno. Indagine sui dati territoriali di aprile dell'Istat. Il capoluogo della Grande ha battuto soltanto da Brindisi. Bolzano la piazza caratterizzata dal maggior rincaro. Cunodice.it in apertura, è morto il 21enne Michele Girardo, decima vittima della strada nel 2026. Il giovane allevatore di Cellemacra era in gravi condizioni dopo l'incidente di sabato notte a Busca sul cavalcavia, lo schianto fra 2 auto. Idea Web TV apre con la morra, 3 fermi per ricettazione dopo i controlli della squadra mobile, recuperata e furtiva di numerosi furti in abitazione. Cuneo24.it in apertura di homepage, il neopresidente Giuseppe Bori rilancia le ambizioni dell'ente manifestazioni di Savigliano, il progetto del nuovo corso della fondazione e dichiara facciamo crescere gli eventi esistenti, creiamone altri e apriamoci all'esterno con spirito di comunità. Con l'informazione locale per il momento è tutto.

0: Le curiosità, gli eventi storici, le ricorrenze, i compleanni dei personaggi famosi li vediamo insieme per questa giornata con Francesco Cataldo.
1: 19 maggio 2026 è martedì, la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536 nella Torre di Londra veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese, il presidente italiano Giovanni Gronchi osava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale, di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995 a New York Bala Murali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Joey Ramone, cantante dei Ramones, che ci ha lasciato nel 2001 a soli 49 anni. Oggi ne avrebbe fatti 75, noi lo ricordiamo proprio con i suoi Ramones, con Baby.

0: Due risate con il meglio delle badole online.
1: Ci sono loro, le badole online, a tenervi compagnia con il meglio delle pillole delle trasmissioni di questi anni. Non perdetevi tanta allegria e simpatia.
2: Badole online.
3: Quanta passione, quanta voglia di regalarvi il buon umore da quel lontano 2001, quando per la prima volta le badole si sono presentate al pubblico di Radio Piemonte Sound e Micradio. Da allora le badole dispensano buon umore, una miriade di sorrisi e tutta la leggerezza che serve per affrontare la giornata.
2: Un po' di storia. Sorridiamo insieme.
4: Non vedo
5: alla
4: niente.
5: Alla fine qualcuno l'ha visto o no?
6: Eh no, Ray non può vederlo perché...
5: Eccomi!
7: Ciao ragazzi.
6: Mi ciao Jack.
7: Cercando. Ciao cari.
6: Ma ogni tanto sei ancora vivo allora?
7: Sì, ci provo, faccio finta ma...
6: Come stai Jack? Ti vedo bene.
7: Sì, allora hai comprato gli occhiali nuovi, bravo.
6: No, infatti, me li ha prestati Ray Charles.
7: Sì, quello sì. Che fa i Ray-Ban.
6: Sì.
5: Ci racconti qualcosa?
8: Ma io sì, per chi ci ha attaccato già da un pezzo ci siamo già sentiti. Comunque
7: chi ti ha attaccato? Sei la fortezza che ti ha attaccato.
8: Chi già attaccato da un pezzo?
5: Quelli chi ha attaccato?
8: Chi era già operativo dalle 8 mi ha già sentito.
7: No, aspetta Carmen, fammi sentire cos'è sta cosa.
5: No, ma sai che c'era quella... No, chi ha mangiato la marmellata? Sara, no. Sì, c'era una canzonetta dello Zecchino, mi pare.
7: Ah, ok, ma non era chi ha attaccato.
5: Abbiamo un fraso... Vabbè.
8: Senti, cioè parlare vabbè. Proprio sempre in italiano non va bene.
7: Chiedevo.
5: Sì, sottolinea gli errori degli altri, che se cominciamo a sottolineare i tuoi
7: ma
5: hai
7: potresti
5: finito.
7: Anche sottolineare intanto le cose positive però, no? Ok, lasciamo stare. Chiuso.
5: Se continua così lo faccio fuori. Mi smonta.
8: Non è bello dire queste cose in diretta perché ci sarebbero testimoni.
5: Ma va?

Ancora buongiorno, buon inizio di giornata a tutti voi che ci state ascoltando. Come sempre noi di Radio Piemonte Sound Amica Radio vi accompagniamo in queste prime ore del mattino fino al lavoro oppure per iniziare la giornata con tanta informazione ma anche tanta bella musica.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta degli alleati del Golfo. Ora sono possibili svolte concrete, ma restiamo pronti ad un attacco su vasta scala, avvertito il presidente americano. Sparatori in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese tenterà oggi le operazioni di recupero dei 4 subitaliani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità. Il cadavere del 5º sommozzatore è stato già recuperato, tutte ancora da capire le cause della tragedia. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. Sapevo che quel giorno sarei morto, avrebbe raccontato l'uomo al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. Antonio Conte a un passo dall'addio al Napoli, separazione annunciata domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese. Mercato allenatori in fibrillazione anche all'estero. Flick rinnova col Barcellona, per Mourinho a Real Madrid manca solo l'ufficialità. Guardiola vicino all'addio al City, Maresca in pole per la successione. È tutto, a più tardi.
2: Il tempo di una canzone, poi spazio anche all'informazione locale con la rassegna stampa dei titoli dei quotidiani di Cuneo della provincia.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento per questo martedì 19 maggio con la rassegna stampa dei titoli del quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura di prima pagina, strade di morte, altre 3 vittime, il giorno più nero a Canale Busca. Il drammatico bilancio sui collegamenti del Cunese. Dall'inizio dell'anno sono già 10 le persone decedute. 2 motociclisti coinvolti nello scontro con un'auto, la tragedia di un 21enne di Celle Macra. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport. Gli ultimi giochi di Chicco, il campione dello sci di fondo, ha raccontato l'emozionante carriera a Cuneo. Voltiamo pagina al primo piano, interamente dedicato al titolo di apertura, con gli scontri fatali sulle strade cunese. E poi Michele Girardo, che non ce l'ha fatta dopo il terribile frontale sul cavalcavia, aveva 21 anni e lavorava per un'azienda zootecnica. Poi ancora tragedia nel Gran Fondo, l'addio a Beppe Olivero, coinvolto in una rovinosa caduta in discesa alla Brabra Phoenix. Era un grande appassionato di ciclismo che ha sempre praticato. Voltiamo a pagina 43, l'altro Roero racconta la sua identità. Noi, Castellinaldo Barbero d'Alba. La sottozona si estende in toto e in parte. Su 7 comuni dell'area, il presidente, puntiamo a raddoppiare la produzione. Il direttivo dell'associazione Vinaioli è composto da 10 persone, età media intorno ai 30 anni. Grasso dichiara: il nostro obiettivo è quello di convincere altre cantine a credere in questo progetto. Voltiamo pagine, passiamo alla cronaca. Vendevano assicurazioni per auto utilizzando dati di altri conducenti. 2 persone a processo per frode e sostituzione di persona. Inchiesta partita a Moncaglieri, Saluzzese e Savignanese. A pagina 45, Savigliano rilancia l'ente manifestazioni. Puntiamo a fare rete con il territorio. Il nuovo CDA, guidato dal presidente Giuseppe Bori, si è presentato ieri a Milanollo, istituita la figura del direttore. Come sempre sono tanti titoli di società, cultura e spettacolo. Io vi do ancora un titolo legato allo sport, legato alla foto di apertura. Martino Carollo con Federico Pellegrino, il racconto del fantastico bronzo olimpico davanti al pubblico del Monviso al Montagna Festival di Cuneo, ricordata l'impresa degli azzurri del fondo a Milano Cortina. Vediamo adesso i titoli dal web con i quotidiani online di Cuneo e della provincia. In apertura di home page targato CN, Cuneo sul podio delle città più risparmiose d'Italia. Dall'inflazione, aggravio per famiglie inferiore ai 500 euro all'anno. Indagine sui dati territoriali di aprile dell'Istat, il capoluogo della Granda battuto soltanto da Brindisi. Bolzano, la piazza caratterizzata dal maggior rincaro. Cunodice.it in apertura: è morto il 21enne Michele Girardo, decima vittima della strada nel 2026. Il giovane allevatore di Celle Macra era in gravi condizioni dopo l'incidente di sabato notte a Busca, sul cavalcavia lo schianto fra 2 auto. Idea Web TV apre con la cronaca: la morra, 3 fermi per ricettazione dopo i controlli della squadra mobile, recuperata e furtiva dei numerosi furti in abitazione. Cuneo24.it in primo piano: il neo presidente Giuseppe Bori rilancia l'ambizione dell'ente manifestazione di Savigliano, il progetto del nuovo corso della fondazione, e dichiara: facciamo crescere gli eventi esistenti, creiamone altri e apriamoci all'esterno con spirito di comunità. Con l'informazione locale noi ci fermiamo qui.

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta.

19 maggio, e avete voglia di sentire i consigli delle stelle per i vostri segni? Ma io dico di sì. E allora guardiamoli subito. Ariete, la giornata appare adatta per risolvere questioni familiari. Toro, trascorrerete ore serene e appaganti in famiglia. Gemelli, non cercate di imporre a tutti i costi le vostre scelte. Cancro, cercate di non suscitare la gelosia del partner. Leone, vi sentirete un po' giù di tono, quindi cercate di riposare di più. Vergine, trovate una forma di svago un pochino riposante in qualche modo. Bilancia, con il vostro spirito brillante otterrete un buon successo. Scorpione, giornata caratterizzata da influssi contrastanti, e Sagittario, sul piano sentimentale, contate sulla disponibilità della persona amata. Capricorno, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, state con i piedi per terra. Acquario, giornata molto appagante, ma attenzione agli sbalzi d'umore. Pesci, potrete rallegrarvi della situazione che avrete oggi. E per questo 19 maggio con l'oroscopo è tutto, noi ci risentiamo domani. No, no.

0: Free From Desire, una canzone del 97 che è tornata tantissimo in voga negli ultimi anni per i tifosi del calcio, in particolare del Milan, che cantavano Pioli is on fire. Sono le 7.51 ed è tempo di un po' di risate, un po' di buon umore. Noi facciamo ascoltare il meglio delle Badole Online.
1: La cucaraccia, 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le Badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio.
2: Quando racconto quando mia mamma ha preso la patente, bellissima, però non la posso tanto.
3: Si agitava talmente tanto, che l'ha presa da adulta, no? Si agitava talmente tanto che era in pieno inverno, lei doveva tirare giù il finestrino, sai, una volta era manuale, no? Tirava giusto il finestrino, io ero dietro, l'istruttore davanti, logicamente, con mia mamma, mi diceva sempre, dire che tu, vabbè, ok. E tirava giù sempre sta cosa, alla fine io e il signore, insomma, che è di un'autoscuola molto famosa di Cuneo, arrivavamo con la sciarpa. Ma da minchia, non mi faccio appena freddo, diceva il signore. Un'altra di quelle bellissime, sai quando sei così di patente fresco, no? Che sei un po' agitato. E avevamo fatto fare una coda sul Ponte Nuovo, una roba che mi ricordo ancora adesso. Una vergogna, perché poi sei ragazzino, cioè tutti che suonano. Se mia madre mi ascolta adesso, ciao, ho finito di avere le polpette, le cose buone che piacciono a me. Tabula rasa.
4: Questa è una minaccia. Senza
2: no.
4: Polpette è una minaccia.
2: Hai presente la polpetta con la carota? Allora, il mio menù della festa è polpetta con carota e gnocchi fatti a mano con sugo di salsiccia. Cioè.
4: Per un certo languorino sta venendo, credo, a molti.
2: Un attimo, che io devo raccontare quando ho conosciuto Mick Hanknall, gli stavano dando un disco di platino, perché con Simply Red, non so più, forse il disco rosso, però insomma non me lo ricordo. E sono finita ad un party dove c'era questa consegna, no? Così. Ero talmente agitata che poi ho fatto la foto con Mick Hanknall, sembra impagliata, sai com'è? L'avevo impagliata uguale, cioè sembra finta.
5: È sempre un buongiorno con le Badole Online su Radio Piemonte Sound.

0: cover italiane più belle di sempre. Gli Stadio omaggiarono Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli nella serata delle cover al Festival di Sanremo.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione. Qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone.

0: È tempo di informazione, in linea alla redazione nazionale per le ultime notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 8:01.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Donald Trump vede un'ottima possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran senza dover tornare ai bombardamenti, lo dice il presidente americano, facendo sapere anche di aver sospeso un attacco programmato per oggi contro la Repubblica Islamica, su richiesta degli alleati del Golfo, perché sono in corso colloqui seri, ma avverte di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran, nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. Le parole del tycoon arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata da Teheran e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca.
3: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, Xi avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
4: Assalto al centro islamico di San Diego in California, che comprende la moschea più grande della città e la scuola Al-Rashid. Tre le vittime all'interno della moschea, anche una guardia giurata. Morti anche i due aggressori di 17 e 19 anni. I due giovani sono stati trovati senza vita in un'auto a pochi isolati di distanza. Nella vettura messaggi anti-islamici, rivendicazioni di orgoglio razziale. Sull'arma la scritta hate speech. A terra una tanica di benzina con un adesivo delle SS. Innalzato il livello di protezione in tutto il paese.
3: Il Cudri parla dal carcere. Oggi ci sarà l'udienza di convalida del fermo. L'uomo che con l'auto sabato scorso a Modena ha travolto cittadini inermi, ferendone 8, dice frasi confuse. Sapevo che quel giorno sarei morto, ho bisogno che qualcuno mi capisca, dice al suo avvocato intenzionato a chiedere la perizia psichiatrica. Spuntano delle mail di 5 anni fa, frasi rabbiose, ingiuriose verso l'Ateneo di Modena che non gli davano impiego. In ospedale restano ancora 4 feriti, migliora la donna di 69 anni con le gambe amputate, ora è cosciente.
4: I corpi dei 4 subitaliani morti durante un'immersione nella grotta di Alimatà, alle Maldive, saranno recuperati entro domani. I cadaveri di Monica Montefalcone, sua figlia Giorgia Sommacal, Muriel Odenino e Federico Gualtieri sono stati individuati dal team di esperti sommozzatori finlandesi nel terzo ambiente della grotta, il cui ingresso è a circa 60 metri di profondità. Due saranno portati in superficie oggi, gli altri due domani, con un operazione che si prospetta tecnicamente complessa.
3: È partita SMILE, la prima missione spaziale congiunta fra Europa e Cina. È decollata alle 5:52 ora italiana dal centro spaziale in Guyana francese con un razzo Vega C. Grazie alla sua visita a raggi X, SMILE fornirà per la prima volta una visione d'insieme di quel che avviene nell'incontro tra le particelle emesse dal Sole, il cosiddetto vento solare, e la bolla protettiva che avvolge il nostro pianeta, il campo geomagnetico.
4: È tutto, ma più tardi.
0: Ascoltiamo una canzone, poi è anche tempo di informazione locale con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Vediamo insieme i titoli di questo martedì 19 maggio sul quotidiano La Stampa, che potete trovare in edicola. In apertura di prima pagina: strade di morte, altre 3 vittime. Il giorno più nero a Canale e Busca. Il drammatico bilancio sui collegamenti del Cunese: dall'inizio dell'anno sono già 10 le persone decedute. 2 motociclisti coinvolti nello scontro con un'auto, la tragedia di un 21enne di Cellemacra. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport. Gli ultimi giochi di Chicco, il campione dello sci di fondo, ha raccontato l'emozionante carriera a Cuneo. Voltiamo pagina al primo piano, interamente dedicato al titolo di apertura, con appunto i dati sulle vittime da inizio anno, che sono già 10 sulle strade cunese. E poi Michele Girardo, che non ce l'ha fatta dopo il terribile frontale sul cavalcavia, aveva 21 anni, lavorava per un'azienda zootecnica. Poi ancora tragedia nella Gran Fondo, l'addio Beppe Olivero, coinvolto in una rovinosa caduta in discesa alla Brabra Phoenix. Era un grande appassionato di ciclismo che ha sempre praticato. Voltiamo pagina, l'altro Roero racconta la sua identità: noi Castellinaldo Barbera d'Alba. La sottozona si estende in toto e in parte su 7 comuni dell'area. Il presidente dichiara: puntiamo a raddoppiare la produzione. Il direttivo dell'associazione vinaiolo è composto da 10 persone, età media intorno ai 30 anni. E poi ancora le dichiarazioni: il nostro obiettivo è quello di convincere altre cantine a credere in questo progetto. Nelle pagine successive la cronaca: vendevano assicurazioni per auto utilizzando dati di altri conducenti. 2 persone a processo per frode e sostituzione di persona. Inchiesta partita da Moncaglieri, Saluzzese e Savignanese. Poi a pagina 45, Savigliano rilancia l'ente manifestazioni: puntiamo a fare rete con il territorio. Il nuovo CDA, guidato dal presidente Giuseppe Bori, si è presentato ieri a Milanollo, istituita la figura del direttore. Come sempre sono tanti titoli di società, cultura e spettacoli. Noi chiudiamo con un titolo di sport legato alla foto di apertura: Martino Carollo con Federico Pellegrino, il racconto del fantastico bronzo olimpico. Davanti al pubblico del Monviso, al Montagna Festival di Cuneo, ricordata l'impresa degli azzurri nel fondo a Milano Cortina. Vediamo adesso i titoli dal web con i quotidiani online. Targato CN in apertura: domani tutta la Valle Maira darà l'ultimo saluto a Michele, morto a soli 21 anni. I funerali alle 15 nella chiesa parrocchiale della Sacra Famiglia di Roccabruna. Stasera alle ore 19 sarà recitato il rosario. Cuneodice.it in apertura: in 4 anni gli utenti della Caritas diocesana di Cuneo Fossano sono aumentati del 67%. Il dato contenuto nell'edizione 2025 del rapporto redatto dall'Osservatorio delle Povertà e delle Risorse. Le situazioni di fragilità sono sempre di più. Idea Web TV in apertura la cronaca con la morra: 3 fermi per ricettazione dopo i controlli della squadra mobile, recuperata re furtiva dei numerosi furti in abitazione. Chiudiamo con Cuneo24.it in primo piano: non ce l'ha fatta il 21enne gravemente ferito nell'incidente a Busca. Si tratta di Michele Girardo, giovane allevatore di Cellemacra. Con l'informazione locale noi ci fermiamo qui.

0: 19 maggio 2026 è martedì, la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536, nella Torre di Londra, veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995, a New York, Bala Murali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Ringraziamo Francesco Cataldo per l'almanacco di oggi e come abbiamo potuto sentire è il compleanno di Alexia, che compie 59 anni, considerata una delle voci più famose della musica dance internazionale degli anni 90, ha partecipato anche al Festival di Sanremo con Per dire di no.

0: Il programma Cult Le Badole Online festeggia 25 anni. Fatti di divertimento, spensieratezza, tante risate con la sottoscritta e con tanti conduttori e conduttrici che si sono alternati al microfono. Godetevi il meglio dal 2001 a oggi, in questo anno particolare dove noi festeggiamo 50 anni della nascita di Radio Piemonte Sound.
1: E per i patiti della moda, lo stile anche tra i capelli.
2: Un fiore che sia di seta o pietre preziose renderà unica e regionale la tua acconciatura.
1: Oh,
2: ogni
1: sì.
2: mese il suo fiore prediletto. Lasciati guidare dalla stagione. Vedo arrivare con un fiore in testa. Mi portano a casa.
3: Vabbè, credo...
2: Non guidare, Luisella, non guidare, perché
3: visto che sei tu c'è da aspettarsi un po' di tutto, nel senso sei abbastanza originale, non è che poveri.
2: No, adesso vado a prendere un fiore, me lo caccio nei capelli, chiamate il 118.
4: L'allegria delle badole online.
2: Cosa parliamo oggi?
1: Ma io sono molto perplessa su questo titolo. Stressati al lavoro,
2: anch'io.
1: Meglio, si vive molto più a lungo. Secondo
2: Guarda.
1: Me sono matti, si sono fatti, non so, hanno stifato la colla quelli che hanno.
2: Guarda, però due
1: stupidaggine.
2: Studiosi dell'Università di California lo dicono. Io credo che allora arriverò ai 90, bella tranquilla, cioè non mi anzi,
1: non credo proprio.
2: Nessuno.
1: Secondo me questi hanno scritto perché avevano bisogno di qualcos'altro. E allora hanno fatto finta di essere geniali, va?
5: Badole Online, ogni giorno dalle 9:40 alle 11 su Radio Piemonte Sound.

0: Digi, di come il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
5: Radio Piemonte Sound, amica radio.
6: Chuck Berry con Back in the USA ci accompagna fino all'appuntamento con l'informazione delle 8:30.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra e negoziato. Nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
2: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta per venire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti, rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
1: Sparatoria in una moschea di San Diego in California. Almeno 5 i morti, inclusi i 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Specialisti di miologia e neurologia a congresso insieme nei giorni scorsi, sentiamo perché.
3: Malattie neuromuscolari. Bologna ha ospitato il 25° congresso nazionale dell'Associazione Italiana di Miologia e la 16ª riunione annuale dell'Associazione Italiana per lo studio del sistema nervoso periferico. Spiega perché si è deciso di riunire insieme Vincenzo Nigro, presidente AIM ETS, ordinario di genetica medica, Università Vanvitelli di Napoli.
4: Perché abbiamo visto che molte malattie non sono classificabili né per l'uno né per l'altro, nel senso che sono in una linea di confine incerto dove entrambi gli specialisti sono indispensabili, e quindi poter avere un tetto comune dove discutere delle tematiche comuni rappresenta un elemento di forza per i pazienti, per la comunità e anche per lo sviluppo di quello che saranno le terapie dei prossimi anni.
3: Tra queste un'importante novità riguarda la distrofia di Duchenne, malattia neuromuscolare rara che colpisce ragazzi tra 12 e 14 anni. Elena Pegoraro, ordinaria di neurologia, Università di Padova.
5: È uscito recentemente questo nuovo farmaco, vamorolone, che ha un meccanismo d'azione innovativo perché si propone di mantenere gli effetti antinfiammatori positivi dei glucocorticoidi, ma di spegnere quelli che sono gli effetti collaterali. In modo particolare ha dimostrato di consentire un'adeguata crescita dei ragazzi, ma soprattutto di ridurre la demineralizzazione ossea.
1: Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Cambi di panchina in arrivo per i big da Conte a Mourinho a Guardiola. Il servizio di Gerardo De Vivo.
6: Arriva, vince e se ne va dopo 2 anni, unica eccezione con la Juventus, 3 anni con 3 scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa Italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio negozio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
1: Ed è tutto, a più tardi.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienenza in direzione Piacenza e tra Sippio e Pienenza in direzione Osta, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco sono segnalate code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 30 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
9: Ascoltiamo Jack Savoretti con When We Were Lovers e poi spazio l'informazione locale con uno sguardo ai titoli dei settimanali online.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Vediamo i titoli dei settimanali online di Cuneo della provincia. Cominciamo con la guida.it. In apertura, la viabilità riapre la strada per il Pian del Re. L'Alta Valle Po si prepara all'estate. I sopralluoghi tecnici sul posto hanno confermato che la carreggiata è ormai del tutto sgombra da neve, ghiaccio e dai detriti accumulati durante i mesi invernali. La fedeltà settimanale di Fossano apre a Fossano la casa della comunità. In servizio a turno anche i medici di famiglia. Da lunedì 18 maggio l'ambulatorio medico sarà aperto dalle 8 alle 20, dal lunedì al venerdì. Ancora un attacco di book crossing, ma che fastidio vi danno i libri, presi nuovamente di mira i volumi della Banca del Tempo. Passiamo al Savigliano. Cambio al timone dell'ente manifestazioni. Il neo presidente dichiara: far crescere gli eventi, crearne di nuovi e aprirci all'esterno con spirito di servizio. Il Corriere di Saluzzo apre con la cronaca Alleanza per la Cultura, la proposta di una convenzione triennale tra la diocesi di Saluzzo e la realtà culturale del territorio è stata presentata alle associazioni come base di lavoro da rivedere nei prossimi giorni. Brucia ancora il grosso incendio di Roteballa Aniella, questa è l'apertura dell'Unione Morregalese. Un migliaio di cumuli di fieno ha preso fuoco, colpiti da un fulmine. Passiamo adesso la linea a Francesca Pinaffo della redazione della Gazzetta d'Alba, che ci dà un'anteprima del giornale settimanale.
2: Buongiorno a tutti e a tutte e ben ritrovati da Francesca Pinaffo della redazione di Gazzetta d'Alba. Vediamo le principali notizie in edicola con il numero di martedì 19 maggio. La notizia principale, il tema principale, è quello dell'acqua pubblica, perché la scorsa settimana il consorzio pubblico Cogesi ha annunciato la sottoscrizione del contratto preliminare e soprattutto il pagamento a Egea, che oggi fa parte di Iren, del valore residuo. È un passaggio necessario e essenziale perché il consorzio pubblico riesca a subentrare ai privati nella gestione dell'intero ciclo idrico, così da unificare la provincia come ormai si attende al 2018. Proseguiamo poi con altre notizie, in particolar modo con l'intervista al presidente della provincia Luca Robaldo, che ha parlato con noi soprattutto di grandi opere. In cima alla lista tra le più attese del nostro territorio sicuramente il terzo ponte, l'adeguamento della tangenziale di Alba, che rientra proprio nelle opere complementari dell'Assicunio, che da poco è stata aperta al traffico per l'intero tratto a quattro corsie. Tra le altre notizie, arriva ad Alba dal 21 al 23 maggio Circonomia, il festival dedicato proprio all'economia circolare e alla sostenibilità organizzato dalla cooperativa Erika. Tantissimi gli appuntamenti in programma che Gazzetta d'Alba seguirà passo dopo passo. A proposito di appuntamenti, iniziano le prime iniziative connesse al 2 giugno. Quest'anno ricorrono gli 80 anni dal referendum istituzionale con il quale nel 1946 venne istituita la Repubblica, sono le occasioni di riflessione anche con riferimento a ciò che accade nel presente. Per quanto riguarda Bra, si parla dell'archivio fotografico del noto fotografo cittadino Bruno Risso, che ha ceduto proprio tutto il suo enorme patrimonio di immagini al comune. L'archivio in questo momento è in fase di riordino, così da renderlo poi condivisibile. Al Movicentro di Bra invece questa settimana si svolge il Salone del Libro per ragazzi. Il tema è il mistero, qui si caccia il tesoro in molti laboratori dedicati proprio ai ragazzi e alle ragazze, ai bambini e alle bambine delle diverse età. Dalla Langa si parla appunto dell'accusato delle Langhe, in particolar modo con l'elezione dei nuovi vertici, e da Roero il CAI di Alba ha ideato un percorso di 122 chilometri per unire Bra e la sinistra Tanaro. Tutte queste notizie sono su Gazzetta d'Alba in edicola da martedì 19 maggio, vi aspettiamo tutti i giorni online sul nostro sito internet gazzettadalba.it e sui vari social. Alla prossima settimana, grazie.
1: Ringraziamo Francesca Pinaffo per i titoli della Gazzetta d'Alba che potete trovare questa settimana in edicola. Il tempo di una canzone, poi ascoltiamo le dichiarazioni della sindaca Patrizia Manassero in occasione dell'inaugurazione del biodigestore alla CSR di Borgo.

0: Ascoltiamo l'intervista realizzata da Luisella Melino alla sindaca Patrizia Manassero in occasione dell'inaugurazione del biodigestore alla CSR di Borgo San Dalmazzo.
1: Acca di Cuneo, ovviamente il comune di Cuneo è un azionista di rilievo di questo impianto particolare che oggi vede la sua inaugurazione.
2: Sì, noi siamo oggi qui a Borgo San Dalmazzo nell'impianto storico che segue il nostro ciclo integrato del rifiuto, impianto storico che è partito anche da una storia pesante, perché su questo luogo era presente la famosa discarica dei rifiuti, e quindi per questo il territorio di Borgo, ma anche il territorio limitrofo di Cuneo, ha sempre vissuto non con soddisfazione, con preoccupazione questa situazione. Oggi qua avevamo già un impianto importante che produceva compost, ma anche questo non era ancora nella situazione ottimale. Con questo investimento si raggiunge un'evoluzione tecnica ancora più alta, che permette di lavorare un rifiuto che è un rifiuto tra i tanti rifiuti che si producono, quello della frazione umida casalinga, quella che produciamo con la verdura, gli scarti della cucina, e che vengono lavorati in modalità anaerobica, quindi senza produzione di odori, e producono biometano, e quindi c'è un ciclo produttivo di economia circolare che ci può aiutare tutti quanti, soprattutto in termini di sicurezza, di qualità dell'aria, di zero emissioni e soprattutto di un impianto che guarda al futuro, auspichiamo.

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Ancora un buongiorno e un buon martedì 19 maggio a voi che ci ascoltate, come sempre, come nelle prime ore del mattino, tanta musica, tanta informazione qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Ascoltiamo Gianni Morandi con Canta Ancora Per Me, poi la linea alla redazione nazionale per le informazioni delle 9.

0: news dall'Italia e dal mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Le autorità delle Maldive puntano sull'immersione ad una profondità maggiore del consentito per spiegare la morte dei 5 subitaliani nell'atollo di Vabo. Secondo il portavoce principale dell'ufficio del presidente delle Maldive, il governo aveva rilasciato al gruppo solo il permesso necessario per la ricerca sui coralli molli. L'entrata delle grotte si trova a quasi 50 metri. Per visitarle servono bombole specifiche e miscele come il Trimix, che però i sub non avevano. I corpi dei 4 italiani, individuati ieri dal team di esperti sommozzatori finlandesi, saranno recuperati entro domani. Si trovano tutti nello stesso punto, in fondo a un tunnel. Sul fondale del secondo ambiente della grotta verranno recuperati 2 alla volta, 2 oggi, 2 domani.
1: Donald Trump ha annunciato la sospensione dell'attacco all'Iran previsto per oggi, spiegando che sono in corso colloqui seri che potrebbero aprire la strada a un accordo diplomatico, ma avvertito di essere pronto a sferrare in qualunque momento un assalto su vasta scala contro Teheran nel caso in cui non venga raggiunta un'intesa accettabile. La decisione arriva dopo le pressioni diplomatiche di Qatar, Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, convinti che i negoziati possono ancora sfociare in un accordo accettabile sia per Washington che per gli altri paesi della regione. Teheran intanto afferma l'asse della resistenza è più forte e unito che mai.
2: E mentre gli Stati Uniti concedono una nuova deroga di 30 giorni al petrolio russo, Vladimir Putin vola a Pechino da Xi Jinping. L'alleanza Russia-Ucraina, ha detto il leader del Cremlino, non è diretta contro nessuno, poiché i due paesi lavorano per la pace e la prosperità universale, fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Secondo quanto riporta il Financial Times, Xi avrebbe detto la scorsa settimana a Trump che Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina.
1: Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vasquez, 18 anni, sono stati identificati come sospettati della sparatoria avvenuta ieri presso il centro islamico di San Diego. 3 le vittime. Gli investigatori hanno trovato dei messaggi antislamici nell'auto dove sono stati rinvenuti 2 aggressori, riporta il New York Times, sottolineando che uno dei 2 sospettati ha prelevato un'arma dalla casa dei genitori poco prima dell'attacco. Avrebbe anche lasciato un biglietto d'addio, mentre su una delle armi usate c'era la scritta Hate Speech.
2: La polizia di Stato di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale, etnico e apologia del movimento fascista e nazista. La Digos ha effettuato diverse perquisizioni e altrettanti sequestri. Tutti e 13 i soggetti interessati sono residenti nel senese.
1: Gli italiani sono pronti a partire per l'estate, ma sulle loro vacanze peseranno la crisi energetica internazionale e l'impennata del costo della vita, così come le incertezze legate ai risvolti futuri delle guerre a partire da quella in Medio Oriente. E quanto emerge dall'ultima ricerca sul tema dell'Istituto Piepoli, secondo cui il 70% degli intervistati avrebbe l'intenzione di concedersi un viaggio nei prossimi 4 mesi, ma oltre la metà di loro è ancora incerta sul da farsi a causa del complesso e instabile scenario mondiale. L'aumento dei prezzi, voli, energia e inflazione e la sicurezza sono le 2 principali preoccupazioni.
2: È tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo martedì 19 maggio con i titoli sul quotidiano La Stampa che potete trovare in edicola. In apertura, strade di morte, altre 3 vittime, il giorno più nero a Canale e Busca. Il drammatico bilancio sui collegamenti del Cunese, dall'inizio dell'anno sono già 10 le persone decedute. 2 motociclisti coinvolti nello scontro con un'auto, la tragedia di un 21enne di Cellemacra. La foto di apertura di quest'oggi è dedicata allo sport, gli ultimi giochi di Chicco, il campione dello sci di fondo, ha raccontato l'emozionante carriera a Cuneo. Il primo piano nelle pagine successive è interamente dedicato al titolo di apertura e poi ancora tragedia nella Gran Fondo, l'addio a Beppe Olivero.

ancora le dichiarazioni, il nostro obiettivo è quello di convincere altre cantine a credere in questo progetto. Voltiamo pagina e passiamo alla cronaca. Vendevano assicurazioni per auto utilizzando dati di altri conducenti. Due persone a processo per frode e sostituzione di persona. Inchiesta partita da Moncaglieri, Saluzzese e Savigliano. A pagina 45 il titolo: Savigliano rilancia l'ente manifestazioni, puntiamo a fare rete con il territorio. Il nuovo CDA, guidato dal presidente Giuseppe Bori, si è presentato ieri a Milanollo, istituita alla figura del direttore. Sono tanti anche quest'oggi titoli di società, cultura e spettacoli. Vediamo ancora un titolo di sport legato alla foto di apertura: Martino Corollo con Federico Pellegrino, il racconto del fantastico bronzo olimpico. Davanti al pubblico del Monviso, al Montagna Festival di Cuneo, ricordata l'impresa degli azzurri del fondo a Milano Cortina. Vediamo ancora una volta i titoli online dei quotidiani di Cuneo e provincia. Il targato cn.it: domani la Valle Maira darà l'ultimo saluto a Michele, morto a soli 21 anni. I funerali alle 15 nella chiesa parrocchiale di Cellemacra. Stasera alle ore 19 il rosario nella chiesa della Sacra Famiglia di Roccabruna. Cuneodice.it in apertura la cronaca: assolto l'ex operaio che accusò l'Europol di caporalato. Era a processo per calunnia. Al centro la vicenda del foglio bianco fatto circolare tra i lavoratori nella ditta di Caraglio per difendere il titolare, in quel momento agli arresti. Idea Web TV in apertura: la morra, tre fermi per ricettazione dopo i controlli della squadra mobile, recuperata re furtiva di numerosi furti in abitazione. Cuneo24.it in primo piano l'agricoltura: bando record da 20 milioni per i giovani, aiuti fino a 55.000 euro per le start-up under 41. La regione Piemonte raddoppia i fondi per il ricambio generazionale nei campi. Premi all'imprenditoria femminile, alle produzioni biologiche e di qualità. Con l'informazione locale e la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della provincia, per oggi è tutto.

Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te, lo

0: realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
1: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Giusy Ferreri con Ciao Amore Ciao nella versione con Tenco. Adesso un po' di risate e di buon umore con il meglio delle Badole.
1: Badole Online Story, i momenti più simpatici.
2: Io quando dico ogni tanto che non sarebbe male farsi una vacanza al ricovero, cioè se il ricovero è come questo dove hanno portato gli spogliarellisti alla nonna, perché non glieli hanno portati a casa, questa signora sta in una struttura con degli altri anziani e ha proprio detto: io vorrei che per i miei 100 anni due spogliarellisti mi facessero da maggiordomi per tutta la giornata del mio compleanno. E le infermiere, probabilmente, che hanno pensato così ci va bene pure a noi, hanno detto ok, te li portiamo.
3: Pensa da noi in una casa di cuce, una casa di riposo, che ne so, materamabili sarebbe spogliarellisti,
2: minestrina guardando l'eredità e tac, spogliarellisti
3: tac.
1: Le chiacchiere delle Badole Online.
4: 3, 2, 1, come si porta una pelliccia rigorosamente sintetica, si sta parlando di una pelliccia sintetica, per l'amor di Dio. Allora guarda,
5: sì, è proprio quello.

0: Perché il discorso è questo, che tu la devi mettere col sandalo, con la
1: mezzaluna,
0: gamba nuda, esatto,
1: certo.
0: La gamba nuda.
1: Sì, certo.
0: E
1: poi...
0: no, è certo, perché praticamente se non è portata così non va, capito? Ecco, a me piacerebbe sapere, c'è anche questa che lo porta però con la calza rossa,
1: diciamo che...
0: Tremenda, è la notizia del giorno. Non so come svilupparla.
1: No, io credo che abbiamo già detto tutto.
2: Risate, ironia e buona musica. Le Badole Online.
3: Nel 1990, più precisamente il 19 maggio del 1990, il singolo più venduto era Vogue di Madonna.

0: Rimaniamo nel 1990 e da Madonna passiamo a Ligabue, perché proprio in quell'anno pubblicava il suo album d'esordio e al suo interno c'era questa canzone, Bambolina e Barracuda.
1: La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

0: Luciano Ligabue con Bambolina e Barracuda ci ha accompagnato fino alle 9.30 e quindi all'appuntamento con l'informazione dall'Italia e dal mondo. Noi passiamo la linea quindi alla redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita e Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive: il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire, la causa della tragedia, mentre resta giallo dei permessi. Le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo, Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino per un incidente, si rallenta fra Venaria e Corso Francia in direzione Savona, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, per traffico intenso si rallenta fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Segnaliamo infine code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.
5: Un bacio da Elisa, ciao.

0: Le 9.37, buona giornata e buon ascolto da Luisa Lamellino su Radio Piemonte Sound Amica Radio. L'Accadde Oggi con Francesco Cataldo ci porta a conoscere le cose importanti di oggi.
1: 2026 e martedì la Chiesa ricorda San Celestino V. La luna è crescente. Il nostro proverbio del giorno è cinese e dice: si uccide la mosca per spaventare la tigre, usato per indicare un'azione che, nonostante un grosso sacrificio, non riuscirà a ottenere il risultato sperato. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1536 nella Torre di Londra veniva giustiziata Anna Bolena, la seconda moglie che Enrico VIII d'Inghilterra aveva fatto condannare per adulterio. Nel 1906, alla presenza del re italiano Vittorio Emanuele III e del presidente elvetico Ludwig Forrer, si inaugurava il traforo ferroviario del Sempione tra Italia e Svizzera. 100 anni fa, nel 1926, si costituiva a Roma l'Azienda Generale Italiana dei Petroli. L'AGIP avrebbe svolto attività di commercio e industria di prodotti petroliferi nel nostro paese. 70 anni fa, nel 1956, a San Donato Milanese il presidente italiano Giovanni Gronchi posava la prima pietra per la costruzione dell'autostrada del sole Milano-Napoli. E nel 1974, con un prototipo in legno, Erno Rubik realizzava il cubo magico, uno dei rompicapo più conosciuti al mondo. Nel 1982 all'aeroporto di Roma veniva arrestata l'attrice Sophia Loren, volontariamente rientrata dagli Stati Uniti per scontare una condanna per evasione fiscale di cui si sarebbe poi accertata la responsabilità del suo commercialista. Nel 1989, a un anno dalla nomina, il governo italiano, sostenuto dal pentapartito e guidato da Ciriaco De Mita, rassegnava le dimissioni. Nel 1995 a New York Balamurali Ambati diventava la più giovane persona al mondo a laurearsi in medicina. Aveva 17 anni e 4 anni prima si era già laureato in biologia. Nel 2003, con la 42esima vittoria di tappa al Giro d'Italia di ciclismo, Mario Cipollini superava il record fissato da Alfredo Binda nel 1933. E nel 2018 il principe britannico Harry sposava l'ex attrice americana Meghan Markle. Sono nati il 18 maggio, nel 1890 il leader nordvietnamita Ho Chi Minh, nel 1925 l'attivista per i diritti civili Malcolm X, nel 1939 l'atleta oro olimpico e primatista mondiale nei 200 metri piani Livio Berruti e 80 anni fa, nel 1946, l'attore e regista Michele Placido. Nascevano oggi anche la cantante Alexia nel 1967, la showgirl Laura Freddi nel 1972, il cestista Kevin Garnett nel 1976, il calciatore campione mondiale 2006 Andrea Pirlo nel 1979 e l'attrice Isabella Ragonese, nata in questo giorno nel 1981. Ultima segnalazione per il 19 maggio 2026, ma tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Alexa, oggi è il suo compleanno, l'abbiamo già sentita prima con Per dire di no, adesso avevo preparato un'altra canzone che non vuole partire, ma la risolviamo immediatamente, perché poi lei aveva fatto un sacco di canzoni molto frizzanti, molto molto divertenti, come questa, Goodbye.

nato oggi anche Pete Townshend degli Who e Joe Ramone, che abbiamo già ascoltato prima, dei Ramones, grande personaggio della musica rock. Facciamo un bis con Alexia, questa bravissima cantante.

oggi si ricorderà questo enorme personaggio. Altri personaggi nati quest'oggi: 78 anni per Grace Jones, modella, attrice, cantante, molte sono le sue canzoni.

aveva partecipato anche ad una ad un film, ricorderete, 007, dove lei faceva la parte della cattiva, le riusciva anche molto bene perché ha questa imponenza veramente notevole da grande modella. Grace Jones con la Via Rosa, questa versione molto particolare che ebbe tanto tanto tanto successo in tutta Europa, come questa Slave to the Rhythm, inclusa anche, se non ricordo male, in quel film di 007.

Il nostro almanacco ci segnala anche che il 94 se ne andava Jacqueline Kennedy. Thomas Edward Lawrence, questo soldato britannico noto come Lawrence d'Arabia, se ne andava nel 35. Paolo Panelli, chissà, qualcuno di voi sicuramente se lo ricorda, che conduceva insieme a Mina Studio 1 e Canzonissima, e poi The Night con Monkey Chop è stato veramente un grande successo in tutta Europa. Soprattutto se ne andava anche Marco Pannella 10 anni fa, esattamente 10 anni fa nel 2016. Banana Boy con Monkey Chop.

0: visto che ho parlato di Paolo Panelli con Studio 1 e di Mina, vi regalo questa canzone che è del 1966, quindi ha veramente un sacco di anni sulle spalle ed è straordinaria. È stata spesso rivisitata, ma soltanto negli ultimi tempi. Probabilmente non ha avuto il successo che meritava. Mi sei scoppiato dentro il cuore, Mina.
1: Era solamente ieri sera.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe, letti, biaccheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso matrimoniale o due singoli riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città.
3: Sono le 10:03.

19 maggio, e avete voglia di sentire i consigli delle stelle per i vostri segni? Ma io dico di sì. E allora guardiamoli subito. Ariete, la giornata appare adatta per risolvere questioni familiari. Toro, trascorrerete ore serene e appaganti in famiglia. Gemelli, non cercate di imporre a tutti i costi le vostre scelte. Cancro, cercate di non suscitare la gelosia del partner. Leone, vi sentirete un po' giù di tono, quindi cercate di riposare di più. Vergine, trovate una forma di svago un pochino riposante in qualche modo. Bilancia, con il vostro spirito brillante otterrete un buon successo. Scorpione, giornata caratterizzata da influssi contrastanti, e Sagittario, sul piano sentimentale, contate sulla disponibilità della persona amata. Capricorno, non lasciatevi abbagliare dalle apparenze, state con i piedi per terra. Acquario, giornata molto appagante, ma attenzione agli sbalzi d'umore. Pesci, potrete rallegrarvi della situazione che avrete oggi. E per questo 19 maggio con l'oroscopo è tutto, noi ci risentiamo domani.

0: delle badole online, vi abbiamo raccontato già che quest'anno compiamo 50 anni, anche le badole online festeggiano 25 anni e allora abbiamo deciso di ampliare la nostra ricerca di vecchi file, vecchi momenti in cui i conduttori insomma vi hanno fatto in qualche modo un po' sorridere. Io ci sono sempre stata insieme a me e tanti altri conduttori.
1: Un ragazzo ti ripete quanto ti ama, un uomo te lo dimostra. Un ragazzino ti fa sentire come se non fossi abbastanza, un uomo ti fa volere essere una persona migliore. Un ragazzo è possessivo, un uomo è protettivo.
0: Ma io fino adesso ho trovato dei ragazzi. La domanda è questa, rispondi.
1: Okay.
0: Prego.
1: Un ragazzo si

0: sente a disagio se tu eccelli in qualcosa rispetto a lui. Un uomo non è minacciato dal tuo successo, ma orgoglioso di te e ispirato.
1: Basta. E con questa
0: siamo
1: basta.
0: Alla 4.
1: Chiudiamo. Siamo solo alla 4. Cioè, e che scoprire a una certa età di aver frequentato solo ragazzini dura.
2: Fa il pieno di buon umore, le badole online.
3: Allora, ti nomino ufficialmente cinghiale di Radio Piemonte Sound, anzi ti hanno nominato i nostri ascoltatori.
4: Vabbè, ci sono anche altri premi.
3: Beh, insomma,
5: devi esserne contento.
3: Ma è chiaro. Beh, è una grossa.
4: Al massimo ogni giorno adesso facciamo un premio diverso, chissà che non me li faccio domani. Poi
3: no, ascolta, non è che poi tutte le mattine facciamo sta manfrina e voi dovete fare o il cinghiale o l'asinello. Cioè poi ma sai.
4: Mi stavo divertendo.
3: Gli animali sono quelli che sono, non è che possiamo fare. La galliera ti viene? Dai, adesso però non votate più perché non possiamo anche votare per la gallina. Allora, il cinghiale l'abbiamo risolta e siamo già contente di oggi. Domani se volete possiamo fare, non so, la pecora. Cosa dici?
5: Non è tanto bello. Ringrazio Radio domani. Cascina Sound per avermi dato questa opportunità.
3: Ma io sono contenta perché ogni giorno sforiamo dei talenti qua dentro.
5: Sì.

0: smettila, non piangere. Anche se la vita è questo, essere rimasto.
1: È un po' che non l'ascolto insieme a voi, questa che è bellissima. Achille Lauro, con amore.
0: L'ho scelto stanotte, sì, lo rifarei.

0: Chiara Ferragni. Lei canta il brano su un video, lui le risponde, si mettono insieme.
1: Ah, ma basta così poco?
0: Allora,
1: se uno mi diceva che basta che tu canti la canzone di un altro, io subito mi facevo la pagina social.
0: No, non hai capito. Allora, tu devi trovare uno che ti faccia una canzone e che in qualche modo ti inserisca te nella canzone. Cioè, mettiamo i Lilu quando ci avevano fatto Badole. Ecco, eravamo già.
1: Quindi il mio nome deve essere inserito da qualche parte.
0: Sono tutti piazzati e quindi non abbiamo, cioè, hai capito? Non c'è stato.
1: Quindi prima devo trovare uno che mi faccia la canzone.
0: È chiaro.
2: Qualche cantante lo conosciamo.
0: Ah sì, qualcuno
2: possiamo,
0: sì. Ma anche solo un ritornello, capito?
2: Sì.
0: Nel 2017 lui si inginocchia e le chiede di sposarlo.
1: Sì, quella pantomima.
0: Attenta,
1: all'Arena di Verona.
0: Quella pantomima, lasciamo perdere. Perché io
1: anche a te ti hanno fatto la pantomima.
0: Anche a me.
1: Ma anche all'Arena di Verona.
0: All'Arena di Verona hai piantato una risa. Memorabile.
1: Ah beh, allora
0: devo dirti che l'Arena di Verona non mi porta tanto bene. Sono andata due volte nella mia vita con persone diverse.
1: Ah, no?
2: mai.
0: Vabbè, la somma perde. 2018.
1: No, non vogliamo sapere il codice fiscale, no, solo il fatto.
2: Il fatto, l'antefatto, il postfatto.
0: Ma tu hai finto di ridere?
2: Io smetto subito.
0: Ma ti pagano per ridere?
2: Certo, sì.
0: E poi vediamo.
1: Ma ho letto che lui se ne andava di casa una volta al mese, perché litigavano per qualsiasi cosa, quindi una volta al mese lui se ne andava di casa e poi tornava.
0: Già vista questa.
1: Sempre l'Arena di Verona?
0: No.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: È il vostro momento, quello di una canzone per te, con Giovanni che ci ha richiesto Storia d'amore di Adriano Celentano. Ho scelto per te questa versione dal vivo perché è un po' più grintosetta, cioè molto bella.

0: tua giornata. Cominciamo dalle 7 con gli aggiornamenti delle notizie riguardanti il nostro territorio. Ti strappiamo un sorriso dalle 9.30 con l'allegria delle badole online. E ti facciamo cantare dalle 11 con la migliore musica italiana di Pianeta Italia. E dalle 14 ti catapultiamo nel mondo della migliore musica del presente e del passato con Hit Parade Story e New Hit. Dalle 17 apriamo le porte della radio ai personaggi e alle storie del nostro territorio con ingresso libero. E dopo l'aperitivo ti ricatapultiamo nel mondo della musica con i grandi classici di sempre. Radio Piemonte Sound, 24 ore al giorno, la radio della tua città.
1: Mi sento una gitana per la strada.
2: Sei una delle più carine del momento, Serena Brancale, Levante degli

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

Just the Way You Are, versione di Greta, in questo caso canzone magica di Billy Joel. Tra poco dobbiamo lasciare la linea alla redazione per le ultime Italia Mondo.

0: Da Laura Supino, attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri ma senza accordi concreti, siamo pronti ad un attacco su vasta scala, è l'ultimo annuncio di Trump sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei quattro sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate, lo fa sapere Dan Europe che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollenatrocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa. Nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Muoversi in Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi anticipiamo quindi che giovedì 21 maggio è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Imperia alle 13 e arrivo a Novi Ligure tra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Imperia, i ciclisti si dirigono verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando da Bricberton intorno alle 16. La corsa percorre quindi la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada, proseguendo sino a Novi Ligure, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla home page del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Per il momento è tutto, a più tardi col prossimo appuntamento. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione.

0: 50 anni fa iniziava la storia di Radio Piemonte Sound, 25 anni fa quella delle Badole Online, un traguardo d'argento in una cornice d'oro. Risate, attualità, quella scintilla che non si spegne mai. L'evento dell'anno, le Badole sono online, ieri come oggi, solo su Radio Piemonte Sound, amica radio. Come celebrare questi 25 anni? Beh, facendovi riascoltare il meglio. Il maggio italiano non esiste più, questa è la grana.
1: Mi dispiace. Vabbè, almeno questo è quanto dimostrano le statistiche. La fama degli italiani come Latin Lover è in declino. In declino ormai da anni. E come fare a questo punto?
0: Oh signore, io come sono fare avanti a questo con punto? La pagina uomini c'è una costume, sì.
1: A questo punto le ragioni sono da ricercarsi in ambito psicologico più che fisico, e quindi è bene intervenire il prima possibile. Quindi c'è la soluzione, macho italiano, non avvilirti, c'è la soluzione.
0: Bene, lo dicevi con un certo così, con una certa guarda un po' se Bruno ci ha scritto qualcosa, perché secondo me ci insulta a questo punto.
1: No, c'è nulla di Bruno. Bene, assolutamente.
0: Fai un po' di mie ricevi, perché magari è lì che sta arrivando. Noi non abbiamo fatto nomi e cognomi, no? Ecco, quindi il tuo nome comune, stai tranquillo, la tua fama da playboy non è intaccata.
1: Allora, capito.
0: Ma sai, poi ho paura, capito? Perché loro sono dei...
1: Sì, vabbè, certo, se dei playboy, è una macchia sul curriculum.
0: Guarda, ti dirò che sono quei personaggi che quando vanno, sai, nei locali, così, non si tolgono mai il giubbotto.
1: Intanto.
0: Ah, no? No, anche se fa caldo, perché fa molto... Io sono qui, ma che stufia, non ne posso più, portami via, hai capito? Quindi cercano quella che... E poi fa molto playboy, fa molto uomo vissuto, e poi stanno sempre, non ballano, stanno sempre un po' in un angolo così, scrutano tutto, guardano e poi acchiappano hanno l'arco e le frecce dietro.
1: Come Robin Hood.
0: E beh, chiaro, il giubbotto e poi l'arco e la freccia. L'arco e la freccia incorporato nel giubbotto. Questo è chiaro. E certo, come Robin Hood.
1: È un incrocio fra Robin Hood e James Bond.
0: Brava, brava Carmen, guarda, non potevi scegliere meglio.

0: tu rifai il letto, no?
1: Sì. Ecco, tutte le sante mattine. Tutte le sante mattine.
0: Ti svegli dopo.
1: No, ci svegliamo insieme praticamente. Vabbè, io
0: vabbè,
1: poi
0: adesso
1: scendo dal letto.
0: Se
1: vuoi ti racconto tu esattamente cosa succede dalla sveglia alle 7.14.
0: No, per l'amor di Dio.
2: 7.14.
1: No, 7.14 e poi mi alzo intorno alle 7.28 più o meno. 7.29.
2: Ah, ecco, non 15.30. No, 14.28.
0: Adesso la possiamo tornare su Raul Bova.
1: Mi hai chiesto tu se rifaccio il letto, scusate.
0: No, se è un cicinino più interessante, ma per l'amor di Dio, poco.
1: Alla fine, però, siamo noi massai che vinciamo. Diciamo poi alla fine, Raul Bova, tu puoi essere Raul Bova ma vince il massaio, quello che ti lava i piatti, quello che ti assesta al letto, via, vabbè. Siamo destinati all'estinzione? Punto di domanda, risposta sì. Prima di dormire, 4 italiani su 10 guardano le notifiche sullo smartphone, mentre solamente l'1,6%, quindi meno del 2%, si dedica all'intimità di coppia. Niente, si va sotto le coperte e chi diventa il tuo partner? Quell'oggettino, il telefono. Mamma mia, niente, neanche più quell'attività, il cic e ciac, tric e trac. Pum pum, bunga bunga.
0: Ma
1: no,
0: allora,
1: così le sto provando così per stimolarvi anche, come dire, nell'intervenire
0: diciamo
1: in questa
0: che,
1: notizia.
0: Ma in cosa interveniamo?
1: Non lo so, dite voi. Cioè questa storia dello smartphone, sempre lì attaccato, comodini, non comodini, lo mettete
2: tu che
1: lì.
2: Puoi raccontare queste cose.
1: Ma figurati cosa
2: fuori da questa percentuale.
1: No, ma io assolutamente, no, dopo una certa ora non lo guardo lo smartphone.
0: Certo, lui tric e track.

0: ogni volta con Antonello Venditti, che bella.
1: Cerchiamo di tenervi compagnia con l'allegria e la simpatia delle Padole Online. I fatti del giorno raccontati, diciamo, a modo nostro.
2: La nostra ascoltatrice ci ha telefonato prima.

era sottofondo nel precedente file, quindi mi è venuta voglia di ascoltarla insieme a voi, questa Everybody Hurts, canzone manifesto dei Ren.

0: moglie che tradisce il marito con il prete che aveva celebrato le nozze 3 mesi prima. 3 mesi è pochino, capito?
1: Certo che questi sono fatti abbastanza frequenti.
2: Allora, tu sei andata dal prete, prima gli hai parlato e lui sai cosa. Poi magari il marito, quando te lo trovi lì, non è proprio carino come pensavi, e allora torni da lui e dici don Panta, no? Sì. Per dire che tu hai un po' ste cose da prete, sai che sembra sempre che fai la predica. E allora uno dice don Panta, sai che pensavo che Genarino fosse, no? Fosse così bravo, invece mi maltratta, arriva a casa la sera.
0: Magari Genarino non ne può niente, magari c'è l'inciuccio tra il prete e la signora.
2: No, magari Genarino anche lui c'ha l'inciuccio, e magari arriva a casa. E allora lei, a furia di confidarsi con Don Panta,
0: alla fine.
2: Hai capito?
1: Cioè, che uomo sensibile.
0: Guarda.
2: Ma se tu non fossi sposato con.
0: E diventa Don Naiolo.
1: Ma sai, padre Ralph,
2: questa la battuta.
0: Ma certo. Vogliamo parlare che se si trattasse di reato sarebbe un reato preterintenzionale?
2: E con la rivisitazione di Easy, canzone storica dei Commodores, con Faith No More, si chiude la puntata di oggi. A domani.

0: sono Digi, e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Bis, fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis, fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: La radio della tua città.
5: Sono le 11:01.

0: Pianeta Italia. Pianeta Italia, solo musica italiana.
1: Eccoci, buongiorno, buongiorno e ben ritrovati nuovamente per un'altra puntata di Pianeta Italia. Se ci avete seguito anche ieri, benvenuti se è la prima volta che vi trovate in collegamento con noi, ovvero con questo spazio dal lunedì al venerdì che vuole portarvi nella storia della musica italiana.

70 e i giorni nostri, andando a riascoltare i classici, ma anche quelle canzoni che meritano una seconda, una terza chance, che non hanno avuto la possibilità, magari per l'epoca e per il periodo giusto, di essere sponsorizzate come sarebbe dovuto essere di dovere. E abbiamo aperto la nostra puntata con Riccardo Fogli, Scene da un amore, era il 1980, tra le canzoni appunto di cui parlavamo, quelle che non sono state molto sponsorizzate. Benvenuti, puntata di martedì con Pianet Italia, un saluto da Lorenzo Bartoli, grazie per essere dei nostri. Tra poco tornano a suonare gli anni 70, grande gruppo, grande canzone.

al viso d'angelo. C'era un'altra canzone che parlava: lei mi sembra un angelo. Erano i Camaleonti ed eravamo indietro di qualche anno, negli anni 60. Quest'oggi protagonisti comunque del nostro momento Italia Graffiti, ovvero la musica degli anni 70. Sono stati i Nomadi dal 1971 con So che mi perdonerai.

0: Una piccola pausa e siamo ancora qui su Pianeta Italia.
1: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 86.

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando l'ultimo weekend di campionato, venerdì scatta la 38esima di Serie A, che avrà il clou domenica sera nelle 5 gare in contemporanea tra squadre in lotta per Champions e salvezza. Il mercato allenatori è in fibrillazione. Sembra arrivato al capolinea il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. Ci sarebbe l'accordo tra il tecnico e la società per una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2027. L'annuncio è atteso per domenica, dopo la gara con l'Udinese. Panchine in primo piano anche all'estero. Flick rinnova col Barcellona fino al 2028. Per Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità e Guardiola è vicino all'addio al City, ma resca in pole per la successione. Tornando alle cose di casa nostra, manca un mese alle elezioni del nuovo presidente della FIGC, fissate per il 22 giugno, che vedono in corsa due candidati, entrambi presenti ieri a Roma ad un evento celebrativo della stagione della Serie A femminile. Il favorito Giovanni Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione alla causa, mentre Giancarlo Abete sottolinea la complessità del compito.
2: Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, che deve essere qualcuno esattamente come credo che l'ho fatto io per tutta la mia vita nello sport. Veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
3: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti d'intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
1: I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia. Stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, col Palermo chiamato a ribaltare il 3-0 subito a Catanzaro. Gli azzurri sfiorano l'Amplen nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, parliamo di tennis ovviamente. Tra gli uomini vincono Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cina, eliminato Napolitano. Tra le donne bene Trevisan e Pigato. Oggi in campo altri sei italiani. Giovedì il sorteggio dei tabelloni principali del torneo che scatta domenica. Intanto nei tornei che precedono lo Slam parigino, Sonego e Brancaccio KO al debutto a Ginevra. Oggi primo turno ad Amburgo per Cobolli e Darderi. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Brescia batte 90-82 Trieste e pareggia la serie sull'1-1. Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0. Stasera Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona, entrambe con i padroni di casa in vantaggio 1-0 nella serie. Ciclismo infine alle spalle, la seconda giornata di riposo. Il Giro d'Italia riparte con la decima tappa, 42 i chilometri da Viareggio a Massa, dell'unica crono individuale di questa edizione della corsa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai protagonisti del mondo dello sport.
6: Da Giovanni Malagò a tutti gli amici e agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound. Grazie per la vostra opera, per il vostro contributo, tributo di servizio per tutto il mondo dello sport, di base, di vertice. Credo che oggi più che mai è indispensabile che voi raccontiate, diciamo, con la vostra voce, con le vostre testimonianze il mondo dello sport. Io non posso che esservi grato. Viva Radio Piemonte Sound. Da Giovanni Malagò, grazie, auguri e complimenti a Radio Piemonte Sound.

pezzo di Loredana Bertè dal titolo dedicato, e lo dedichiamo a voi ovviamente che ci seguite, che state con noi, che state all'ascolto di Pianeta Italia e che molte volte ci fate anche delle segnalazioni di brani italiani che vorreste

0: la pausa e torniamo tra poco con Pianeta Italia, sempre qui su Radio Piemonte Sound.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
1: Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte e piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia del Pù.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

0: Sono le 12:02.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante l'immersione alle Maldive, secondo quanto riportano i media locali. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. Come hanno raccontato alcuni membri della spedizione di Dan Europe, i corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un cunicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. Quando sono stati visti, i quattro corpi erano uno vicino all'altro.
2: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente americano arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime, ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, ma anche il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
3: La Russia ha annunciato 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari a partire da oggi. Secondo il Ministero della Difesa di Mosca, le manovre coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese e simulano la preparazione e l'uso delle forze nucleari in caso di minaccia di aggressione. L'annuncio arriva mentre Kiev intensifica gli attacchi con droni contro obiettivi russi e mentre il presidente Vladimir Putin è in visita ufficiale in Cina. Il leader del Cremlino ha ribadito che l'alleanza tra Russia e Cina non è diretta contro nessuno, ma punta a garantire pace e prosperità universale. Il presidente russo ha definito poi i rapporti con la Cina a un livello senza precedenti.
2: Pandemie e allarme dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. In un contesto in cui crescono instabilità e disgregazione, le infezioni diventano più frequenti e più rilevanti in termini di numero di casi o decessi. L'allarme è stato lanciato in corrispondenza dell'apertura della 69esima Assemblea Mondiale della Salute, incontro che quest'anno arriva a poco più di 24 ore dalla dichiarazione di una nuova emergenza sanitaria riportata internazionale, quella di Ebola del Congo, dove il bilancio dei morti è salito a 131, mentre si contano almeno 513 casi sospetti.
3: Al 30 aprile nelle carceri italiane risultano 64.436 detenuti, a fronte di una capienza effettiva di 46.318 posti, con un tasso di sovraffollamento che raggiunge il 139,1%. Secondo il 22esimo rapporto di Antigone, 73 istituti superano del 150% il livello di occupazione e in 8 si va oltre il 200%, mentre solo 22 risultano non sovraffollati. Nonostante il piano carceri, i posti disponibili sono comunque diminuiti di 537 unità.
2: Siamo al calcio, la decisione è presa e non ci saranno ripensamenti. Antonio Conte lascia il Napoli, se ne va dopo aver consegnato al club uno scudetto inimmaginabile, una Supercoppa italiana e un biennio con un anno di anticipo rispetto al contratto firmato nel giugno 2024, e se ne andrà rinunciando agli 8 milioni che avrebbe percepito se fosse rimasto sulla panchina dei partenopei fino a giugno 2027. La separazione sarà consensuale e amichevole. L'annuncio di questa separazione avverrà con ogni probabilità dopo la partita con l'Udinese.
3: È tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imola.

0: Pianeta Italia torna tra poco, dopo la pausa.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11. cislapiemonte.it/cuneo. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione

0: tua salute.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.

Più le ascolto, più mi viene voglia di cantarle. Tra poco c'è la nostra sequenza musicale, ma prima le grandi voci, le grandi emozioni italiane. Siamo nella metà degli anni 90 e questo è uno splendido motivo di Giorgia.

0: 3 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Ben trovati dalla redazione in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione scientifica DanEurope in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, grafico di razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.
0: Prossime news tra mezz'ora.

bellissima cover di un brano originale del grandissimo Edoardo Bennato, Una settimana un giorno. Ascoltiamo stavolta dal 2002 la versione dei Velvet.

0: Una breve pausa, poi torniamo qui su RPS con Pianeta Italia.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.

0: al Sanremo 2012 con L'Inferno, che vede naturalmente la scrittura del testo da parte dei Modà. Noi l'abbiamo voluta riascoltare quest'oggi dal 2010 con Le Nuvole.
1: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
2: Sono le 13.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: I sommozzatori finlandesi hanno recuperato due dei quattro corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Secondo fonti locali apparterebbero a un uomo e a una donna e si tratterebbe con ogni probabilità di Federico Gualtieri, unico uomo del gruppo, e della professoressa Monica Montefalcone. I cadaveri si trovavano a circa 60 metri di profondità nel terzo settore della grotta. Gli altri due potrebbero essere recuperati domani, ha dichiarato il portavoce del governo maldiviano Sharif.
4: No alla richiesta dell'aggravante terroristica odio di razziale, nemmeno della premeditazione. Questa è la decisione della procura di Modena su Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere. A riferirlo è legale del 31enne Fabio Giannelli, fuori dal carcere di Modena al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo le lesioni gravissime.
5: Si stanno concentrando in alcune aree rurali della Bergamasca le ricerche della testa di Pamela Genini, la 29enne uccisa lo scorso 15 ottobre a Milano dall'ex fidanzato Gianluca Suncin e poi seppellita nel cimitero del suo paese natale, Strozza, dove qualcuno ha profanato la salma. Per vilipendio del cadavere indagato dalla procura di Bergamo l'ex di Genini, Francesco Dolci.
4: Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso, ma Washington avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Le parole del presidente USA arrivano dopo la bocciatura della nuova proposta in 14 punti presentata dal regime e ritenuta insufficiente dalla Casa Bianca. Proposta che prevede revoca delle sanzioni contro Teheran, sblocco dei fondi congelati, fine del blocco marittimo imposto al paese, fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e poi ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e copertura delle spese per i danni causati dalla guerra.
5: Ebola scatta l'attivazione della sorveglianza sanitaria al personale impiegato nelle zone del focolaio della variante del virus. Lo prevede una circolare del Ministero della Salute. In considerazione delle incertezze sulla grandezza e diffusione geografica di questo evento, della potenziale gravità dell'infezione e della mancanza di terapie o vaccini specifici approvati, si ritiene necessario applicare le misure di vigilanza verso il personale di organizzazioni governative, non governative e cooperanti impiegati nel paese interessato, provenienti da Congo e Uganda. In un passaggio della circolare inoltre si raccomanda alle compagnie aeree di segnalare tempestivamente i casi a bordo.
4: Il 15,4% degli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che vive in zone svantaggiate abbandona la scuola. È dato che emerge da un'elaborazione Istat per Save the Children nell'ambito della ricerca I luoghi che contano, pubblicata dall'ente alla vigilia di Impossibile 2021. La biennale dell'infanzia che si terrà il prossimo 21 maggio a Roma. Sul piano educativo si registrano maggiori disuguaglianze tra ragazze e ragazzi tra i vari quartieri della stessa città, dove si arrivano a registrare divari pari a quelli tra nord e sud del paese. Il divario più ampio si registra a Venezia.
5: È tutto, a più tardi.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.
6: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo.
7: I'll Be There diventava Io Sono Lì in italiano Fausto Leali.

0: Lo sport.
1: Sono Diego Colombari, saluto tutti i radioascoltatori di Radio Piemonte Sound.
2: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
3: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
4: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
5: Ciao, sono il radio. Non sono l'osso del tuo gomito. Non alzarlo. Soprattutto se stai guidando. Alza il volume piuttosto. Ti aspettavi la solita voce femminile che interpretasse la radio, eh? E invece eccomi qua, sono il radio. Perché non ho mai fatto distinzioni di genere, io. E non solo di genere musicale. Sai quanto faccio da sempre per lanciare e promuovere gli artisti. Qui c'è libertà di musica, di parole, di idee. E c'è lo spazio ideale per farsi notare e amare. Il prossimo successo potrebbe essere il tuo. Il tuo brand, il tuo prodotto, il tuo store. Pubblicizzarti in radio

To Love. Finalmente devo dire abbiamo ritrovato anche la versione italiana di un grandissimo brano dei Queen, Somebody to Love. Questa ovviamente era la grandissima Mia Martini, protagonista quest'oggi dell'Italia Graffiti, ovvero la musica degli anni 70. 1977, Un uomo per me.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.

grande, devo dire grande, non grandissimo, ma grande successo nel periodo primavera-estate 2001 con questo motivo di Gigi D'Alessio dal titolo Il Cammino dell'Età. Ritorna a suonare nella nostra spazio dedicato alla musica italiana, si chiama Pianeta Italia, ben trovati se è la prima volta che vi trovate in nostro ascolto. Buon martedì da Lorenzo Bartoli e dal nostro staff, pronti e al completo per portarvi a volare insieme e a sognare nella storia della musica italiana dagli anni 70 ad oggi. A proposito di questo, sta per partire adesso la sequenza musicale, i protagonisti di oggi, per fortuna c'è anche qualcosa da cantare in compagnia di Pupo. Poi andremo negli anni 90 all'inizio con Toto Cutugno, mentre in apertura un brano che poi è diventato un classico scritto dallo stesso Toto Cutugno, con Soli c'è Adriano.

I tuoi ricordi, le tue canzoni d'amore, le tue emozioni. Richiedile ogni giorno a Pianeta Italia. Scrivi a lorenzo@radiopianeta.it. Pianeta Italia, la nostra storia nella musica.

al cioccolato dolce un po' salato, una di quelle canzoni che se tu vai in qualsiasi concerto di Pupo all'estero, e devo dire per fortuna negli ultimi anni anche in Italia, la sanno tutti, ma tutti, grandi, piccini, medio, meno che piccini, adulti, anziani, di tutto e di più, e puoi andare veramente in qualsiasi parte del mondo, lo dimostra anche uno degli ultimi concerti che si è tenutesi in Australia. Toto Cutugno prima con Insieme, e in apertura Adriano Celentano con una bellissima canzone scritta dallo stesso Cutugno dal titolo Soli. La nostra sequenza ritorna domani mercoledì. Grazie, diamo spazio ancora una volta anche ai classici della musica italiana. C'è un bellissimo doppio CD, anzi quadruplo CD, perché sono in realtà sono due compilation, talmente erano tante le canzoni, dove c'è un live stupendo di Fabrizio De André con la PFM, premiata Forneria Marconi in concerto. Quindi i grandi successi di Fabrizio vengono presi e rivisitati dalla PFM. Vi consiglio di andare ad ascoltare se può essere che non l'abbiate mai ascoltato. Quest'oggi chiudiamo appunto con Ventura Durango, era il 1980. Vi auguro una buona giornata e viva la musica italiana. Torniamo domani. Ciao.

0: rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
3: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
2: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
3: O vai su spazioisogni.it.
4: Radio Piemonte.
5: Sono le 14 e 3 minuti.
6: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione.
8: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
7: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale della premeditazione a Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. Il legale aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però richiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
8: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncini e la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
7: Gli esteri: sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia. Secondo i centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. L'OMS ha dichiarato l'epidemia dell'attuale ceppo di Ebola un'emergenza internazionale.
8: Il presidente americano Donald Trump sospende l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran negli Stati Uniti e i suoi alleati, dice: se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
7: Il calcio: questa mattina Cristian Chievo è arrivato nella sede dell'Inter per un incontro con Marotta, Ausilio, Bacin e i vertici di Oktri. L'allenatore nerazzurro, arrivato lo scorso giugno al posto di Simone Inzaghi, ha conquistato Scudetto e Coppa Italia nella sua prima stagione sulla panchina nerazzurra. Tra i temi sul tavolo, la programmazione della prossima stagione e il rinnovo del contratto per un anno o due, con adeguamento per l'allenatore. L'attuale accordo con Chievo scadrà il 30 giugno 2027.
8: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
6: Prossime news tra mezz'ora.
9: Tra poco Hit Parade Story e New Hit, un perfetto mix tra le canzoni più belle della vostra vita che ritroveremo in classifica oggi come ieri e le novità.

0: Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.
4: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
5: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
6: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica.

quali erano i 20 singoli più programmati dalle radio e più venduti in Italia il 1° maggio del 1982. Il 45 giri di Christopher Cross, Arthur's Dam, intanto occupa la posizione numero 20 e noi ce l'ascoltiamo subito.

Maggio 1982 troviamo Christopher Cross con Artus Dem. Alla posizione numero 19 invece Tom Tom Club, 18 per Sammy Barbeau e Aria di casa mia, 17 per Barrabas e On the Road Again.

0: C'è chi sostiene che la musica sia solo un passaggio tra l'astratto e il concreto. Io vi dico che la musica è il calice che contiene il vino della felicità. Benvenuti su Radio Piemonte Sound. Se solamente da poco avete acceso la radio, state sempre ascoltando Hit Parade, Story e New Hit. E ora un altro successo dei giorni nostri.
1: New Hit by Radio Piemonte Sound.
0: La nuova

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì. Casa del Materasso, materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora ce la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po, 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi, telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
2: Radio Piemonte.

0: su Radio Piemonte Sound, le news.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive, recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
3: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe e in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i quattro nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del quinto sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i tre ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
2: Salgono a 131 nella Repubblica Democratica del Congo i decessi per Ebola segnalati. Oltre 500 i casi sospetti. E quanto riferisce la BBC citando fonti locali, due casi sono stati segnalati anche in Uganda. Il diffondersi del focolaio epidemico preoccupa l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha dichiarato lo stato di emergenza internazionale, il secondo livello di allerta più alto. Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
4: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid, una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito, ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran, gli USA non commettano errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi, Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori, il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz, e non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran, via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
2: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, due dei quali in gravissime condizioni. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto E-Car per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte dal 2028 nello stabilimento di Pomigliano d'Arco, con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto E-Car, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis, Antonio Filosa. A un terzo del cammino, il Giro d'Italia affronta l'unica crono individuale in programma. Su un percorso interamente pianeggiante, il danese Vingegaard può accorciare sul leader della classifica generale, il portoghese Eulalio. Gerardo De Vivo.
5: Jonas Vingegaard è lo scalatore più forte al mondo, firmato Sua Maestà Tadej Pogacar. Il fuoriclasse sloveno ha più volte ripetuto l'elogio del danese, il primo spezzone del giro lo ha confermato, due arrivi in salita e due vittorie di Vingegaard, prima sul blockhouse, poi a corno alle scale. L'ipoteca messa sul giro è pesante, i 2 minuti e 24 di distacco dal leader della generale, il portoghese Eulalio, non sembrano un problema. Insomma, dopo 9 tappe il vento è a favore del danese. Oggi momento chiave della corsa con la prima e unica crono individuale. Partenza da Viareggio, arrivo a Massa dopo 42 km interamente pianeggianti, quasi interamente rettilinei. Il favorito per la vittoria di tappa è il campione italiano Filippo Ganna. Possibili rivali il belga Segaert, il francese Cavagna. L'attesa maggiore è per la sfida in chiave classifica generale. Vingegaard nel mirino, la maglia rosa di Eulalio. Il nostro Giulio Pellizzari è chiamato a riscattare alcuni passaggi a vuoto, anche se rischia di accumulare altro distacco su quello che non è certo il suo terreno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

indietro nel tempo al 24 luglio 1998, debutta nelle sale salvate Il soldato Ryan. Un piccolo plotone agli ordini del capitano Miller, magistralmente interpretato da Tom Hanks, si mette sulle tracce del soldato James Ryan, mentre nello stesso periodo in Italia il singolo più venduto è quello della cantante Desiree, Life.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.
2: Radio Piemonte Sound.
3: Sapevate che nella mitologia greca le dee che ispiravano la creatività venivano chiamate muse? Musica deriva proprio dalle parole musiche tecne, ovvero l'arte delle muse. Ciò portò in seguito alla nascita della parola latina musica. E noi su Radio Piemonte Sound ora vi suoniamo musica nuova.
4: Radio della tua città, Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: New hit, tutte le novità discografiche.
3: In arrivo Shakira, Algo Tu.

usciva l'ultimo album dei The Giornalisti come band, sempre al timone Tommaso Paradiso, il quale poi intraprenderà una brillante carriera da solista. Love è il titolo del disco in classifica, 13° più venduto dell'intero anno 2018, che include anche la super hit intitolata New York.

0: Hit Parade Story torna dopo lo spazio dedicato all'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sono stati recuperati due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive. Si tratta di Federico Gualtieri, ricercatore, e di Monica Montefalcone, docente dell'Università di Genova. Gli altri due forse verranno recuperati domani, ha così dichiarato il portavoce del governo maldiviano. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo.
3: La Procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate l'ex Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato reo confesso è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere. Nel corso della requisitoria i PM hanno affermato che l'omicidio è stato programmato da Samson ed eseguito con freddezza.
4: La Procura di Modena ha deciso di negare la richiesta dell'aggravante terroristica o di odio razziale e della premeditazione a Salim El Kudri, 31enne, che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro. A riferirlo è il legale dell'uomo al termine dell'udienza di convalida. L'avvocato aggiunge che è stata confermata l'accusa di strage, ma per il momento dunque gli vengono contestate solo lesioni gravissime. La procura ha però chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere.
3: Sono almeno 131 i decessi segnalati a causa dell'epidemia di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo, con oltre 513 casi sospetti. Lo scrive la BBC citando le autorità locali. Un portavoce del governo congolese ha dichiarato che i casi vengono ora segnalati in un'area più ampia e si registrano anche due casi confermati e un decesso in Uganda. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
4: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente americano Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra in Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea e un aumento dell'inflazione con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione, scrive ancora, diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
3: Il tennis. Flavio Cobolli appare spento e falloso nel primo turno dell'ATP 500 di Amburgo. Sulla terra rossa tedesca l'azzurro incappa in una giornata negativa ed esce immediatamente di scena contro il peruviano Ignacio Buse. Intanto Jannik Sinner tornerà in campo tra una settimana al Roland Garros, poi si penserà già alla stagione sull'erba con il titolo da difendere a Wimbledon. Il numero uno al mondo non sarà però ad Halle e, salvo ripensamenti dell'ultima ora, non ha in programma tornei tra Parigi e Londra.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.
5: Alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. Natalie cantò sul palco del Festival di Sanremo Il mio canto libero, un omaggio a Lucio Battisti con Mogol.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Bis Fare Impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online.

Hit Parade Story. Le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi. Con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

Quando si parla di classifiche tra il 1981 e il 1983, loro non possono assolutamente mancare. Si chiamano Imagination, sono dei ragazzi di colore, sicuramente hanno fatto il botto nell'82 anche in Italia con questa Just an Illusion. Posizione numero 16 nella Top 20 Single Chart del 1 maggio 1982. Mi sento un po' Anna Pettinelli a Disco Ring nella domenica pomeriggio di Rai 1 all'interno di Domenica In di Baudo a presentarvi queste hit story. Vabbè, la storia della musica ci porta indietro nel tempo, anche con ricordi televisivi. Alla 15 un passo più in su, Claudio Cecchetto con Ska Shushu. Alla 14 invece Kim and the Cadillacs

Kim and the Cadillacs, Non Stop Twist, posizione numero 14 del 1° maggio 1982. Alla 12 invece, anzi alla 13, dobbiamo ancora scoprire la posizione numero 13 occupata da Pippo Franco con la hit che aveva presentato al Festival di Sanremo di quell'anno, Che Fico. Alla 12 invece diventiamo tutti quanti romantici, quindi caliamo questa atmosfera particolarmente velata e romantica con Richard Sanderson e la colonna sonora del Tempo delle Mele. 12 per Reality.

Bob Marley tanti anni fa diceva: la mia musica vivrà in eterno. Forse è stupido dirlo, ma quando sono sicuro delle cose io le dico: la mia musica vivrà per sempre. Ma ora torniamo ai successi del presente.

0: da Barbara Salandri. Sono stati trasferiti a Malé i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei cinque sub italiani morti alle Maldive dopo essere rimasti bloccati durante un'immersione nella grotta degli Squali. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi, localizzati come gli altri nel tratto più impervio e profondo a circa 60 metri di profondità. Rimpatriato già in Italia il feretro dell'istruttore sub Gianluca Benedetti. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime appena rientreranno in patria. Per la crisi nello stretto di Hormuz, da ieri si è aperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump di sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri del Qatar. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti dei PM. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. È confuso, i video sono chiarissimi, si è scagliato cercando una strage ma non sa spiegare perché, ha riferito il suo legale. Intanto, seppur lentamente migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna, restano critiche le condizioni della 55enne ancora in prognosi riservata. Degli altri tre ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Un nuovo cambio di casacca per Laura Ravetto, già protagonista negli ultimi anni di diversi ricollocamenti politici. La deputata lombarda, 55 anni, finora responsabile pari opportunità della Lega, lascia il Carroccio e aderisce al progetto politico guidato dal generale Vannacci. Accolgo con grande piacere Laura Ravetto all'interno di Futuro Nazionale, ha annunciato l'europarlamentare. Sono certo che potrà offrire un contributo importante a crescita ed evoluzione. La formalizzazione del passaggio giovedì. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.
2: Ottobre 1996, dicevamo addio a Giuseppe Panini, imprenditore famoso e fondatore con i fratelli Franco, Cosimo e Umberto della edizione Panini. In quello stesso periodo il singolo più venduto in Italia era Stranger in Moscow, Michael Jackson.

0: Lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL. Sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11. cislapiemonte.it/cuneo. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni XXIII, numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: New Hit, le più nuove del momento.
3: Mannarino, per un po' d'amore.

la nostra hit story di oggi. Ancora ciao a tutti da parte di Mirko Bencivenni, benvenuti a bordo. Approdiamo ufficialmente in top 10, dove alla 10 troviamo loro, i Village People, con la canzone forse più tranquilla di tutta quanta la loro discografia. Un disco bellissimo, quanto l'abbiamo sentito tra l'81 e l'82. 5 o'clock in the morning, buon riascolto gente. Questa è Hit Parade, la storia delle classifiche alla radio.

10 del primo maggio 1982 per Village People e 5 o'clock in the morning, 9 per Stefano Sani, reduce da Sanremo col tormentone radiofonico Lisa, 8 per Giuseppe Cionfoli con Solo Grazie, 7 per America e Survival.

0: la la. Il nostro viaggio si ferma per qualche minuto. Linea alle news.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: I tre sub esperti finlandesi hanno portato in superficie due dei quattro corpi dei sub italiani morti alle Maldive. Si tratterebbe del biologo marino Federico Gualtieri e della docente universitaria Monica Montefalcone. Probabilmente gli altri due verranno recuperati domani. I corpi erano stati individuati nel corso della giornata di ieri in un conicolo nei pressi della terza camera della cosiddetta Grotta degli Squali, a oltre 60 metri di profondità. La Procura di Roma indaga per omicidio colposo.
3: Sono in corso le ricerche della testa di Pamela Genini, la giovane uccisa lo scorso ottobre dall'ex compagno Gianluca Soncina, la cui tomba è stata profanata alla fine di marzo. In quella circostanza il cadavere è stato vilipeso, venendo decapitato. Le attività investigative in queste prime ore si concentreranno su alcune aree rurali individuate dagli inquirenti della Procura di Bergamo. Secondo le stime della Procura, le operazioni dureranno diversi giorni. Al momento l'unico indagato è l'ex fidanzato Francesco Dolci.
4: L'Africa torna a fare i conti con uno degli incubi sanitari più devastanti degli ultimi decenni. L'epidemia di Ebola, esplosa nella Repubblica Democratica del Congo, ha già provocato almeno 131 morti e centinaia di casi sospetti, spingendo l'Organizzazione Mondiale della Sanità a dichiarare l'emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Gli Stati Uniti hanno intanto sospeso il diritto d'ingresso nel paese ai cittadini non americani che negli ultimi 21 giorni sono stati nelle aree colpite da Ebola, ossia Uganda, Repubblica Democratica del Congo e Sud Sudan.
3: Il Qatar ha dichiarato che i negoziati tra Stati Uniti e Iran mediati dal Pakistan necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, il giorno dopo che il presidente Donald Trump aveva affermato di aver rinviato gli attacchi per dare una possibilità al processo. Intanto Standard & Poor's, in un report sull'impatto della guerra all'Iran, scrive: prevediamo un rallentamento dell'economia europea ed un aumento dell'inflazione, con impatti negativi sulla domanda dei consumatori. Una recessione diventa più probabile quanto più a lungo lo stretto di Hormuz rimane di fatto chiuso.
4: Voltiamo pagina, prosegue la crescita nel 2025 dei pagamenti digitali in Italia tramite carte di credito, bonifici e addebiti diretti, con un balzo dei bonifici istantanei per i quali la direttiva europea ha imposto alle banche la parità di condizioni con quelli ordinari. Secondo quanto emerge dalla nuova piattaforma statistica della Banca d'Italia, lo scorso anno sono salite le operazioni con strumenti alternativi al contante, mentre il valore è rimasto più stabile dopo la corsa innescata dalla pandemia.
3: Il tennis, buona la prima per Luciano Darderi, l'azzurro reduce dalla semifinale agli internazionali d'Italia, ha battuto all'esordio l'ATP 500 di Amburgo l'argentino Roman Burruciaga per 6-3-7-6. Agli ottavi di finale Darderi affronterà il tedesco Anfman, sconfitto proprio al Foro Italico lo scorso 8 maggio. Si è invece chiuso al debutto il percorso di Flavio Cobolli, il romano ha perso contro il peruviano Ignacio Buse con il punteggio di 6-2-7-5.
4: Ed è tutto, a più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biaccheria da letto. Ed ora c'è la promo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o da accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: Dis fare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Dis fare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
0: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: In Italia 6 milioni di persone non arrivano a fine mese. Da un po' di tempo Progetto Arca ha realizzato i market solidali, che per ora sostengono già tantissime persone. Le famiglie bisognose sono individuate dai servizi sul territorio, vengono fornite di una tessera a punti e possono fare la spesa gratuitamente.
3: Aiutiamo Progetto Arca a raggiungere più famiglie possibili.
4: Dona 2 euro con SMS.

0: Parade the Story New Hit è sempre e rigorosamente con voi sulle frequenze di Radio Piemonte Sound. Mirko Bencivenni con voi a tutto volume la radio.
1: New Hit, tutte le ultime novità discografiche.
0: Red De Palma, Anita e Miss Killa, La Testa Gira. Aia!

Tempo al 31 marzo 1999, debutta al cinema Matrix. Che cos'è Matrix? Matrix è controllo. Matrix è un mondo virtuale elaborato al computer. Film fantascienza, ennesimo.

0: Radio Piemonte Sound ti regala anche oggi Hit Parade Story e New Hit, il meglio del passato e del presente.
1: New Hit su Radio Piemonte Sound.
0: Chainsmokers and Oaks, Echo.

Guarda i palinsesti televisivi del lontanissimo 1995, ve lo dico io, erano caratterizzati da grandi varietà storici, l'esordio di quiz leggendari e l'arrivo di serie e cartoni animati cult. Caramba che sorpresa, per esempio, condotto da Raffaella Carrà su Rai 1, ha rivoluzionato la televisione italiana, introducendo le cosiddette sorprese e il raggiungimento di familiari in diretta. Mentre il sesto singolo più venduto in Italia dell'intero anno 1995 era dei La Bouche, Be My Love.

0: Digi, e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
1: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
0: Ma non tutto è sempre sicuro.
1: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
2: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
3: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello redditi ISEE, RED IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. Cuneo.coldiretti.it.

0: C'è l'informazione ora su Radio Piemonte Sound, ma restate con noi perché tra poco sarà ancora Hit Parade Story e New Hit.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa, chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di speleo sub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei due sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri due rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. La procura di Roma indaga per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi delle vittime appena rientreranno in Italia. Già rimpatriato l'istruttore sub Gianluca Benedetti. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine nel gennaio del 2025 era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza. Calcio, manca soltanto l'ufficialità, Rolando Maran, 62 anni, sarà il nuovo commissario tecnico dell'Albania. Per l'allenatore trentino si tratta della prima esperienza assoluta alla guida di una nazionale dopo una lunga carriera vissuta tra Serie A e Serie B. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Muoversi in Piemonte.
3: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incidente sulla statale 28 del Colle di Nava sono possibili rallentamenti in prossimità di Carmine in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo infine che lungo la statale 659 di Valle Antigorio e Valformazza si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Baceno e Formazza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Prossime news tra mezz'ora.

0: 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare, iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
1: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
3: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

Monte Sound. Vi ricordate il 1997, anno dove accadono tante cose? Per esempio viene commercializzato nel nostro paese il telefono portatile Nokia 8110, celebre per la sua forma ergonomica banana, mentre il quarto singolo più venduto in Italia dell'intero anno 1997 è Something About The Way You Look Tonight, Elton John.

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Bis Fare Impresa, il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Bis Fare Impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre quello di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma ha intanto aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
2: È stata fissata per oggi davanti alla seconda sezione della Corte d'Assese di Napoli la prima udienza del processo per l'omicidio di Martina Carbonaro, la 14enne che era stata uccisa a colpi di pietra il 26 maggio del 2025 in un casolare abbandonato ad Afragola. In carcere c'è l'ex fidanzato 19enne Alessio Tucci, detenuto nel carcere di Secondigliano, che aveva confessato il delitto dopo aver finto di partecipare alle ricerche della minore. Tensioni in aula, le forze dell'ordine presenti hanno sgomberato l'area protetta riservata ai familiari, dove si erano radunati i parenti del ragazzo.
3: Patto di stabilità al termine del G7 Finanze a Parigi. Il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, ha risposto alle domande dei giornalisti sulla richiesta avanzata dall'Italia per allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. In Commissione europea continuiamo a seguire attentamente la situazione e a valutare quale tipo di risposta richiede e richiederà. Una possibilità, ha sottolineato Dombrovskis, che si è resa sempre più necessaria per far fronte alle difficoltà energetiche causate dal conflitto in Medio Oriente.
2: Esplosione di un'autobomba nel centro di Damasco in Siria, nei pressi del quartiere a maggioranza cristiano di Bab Sharki, ed almeno un morto, 18 feriti, il bilancio provvisorio dell'attentato. Lo riferisce l'Osservatorio Nazionale per i Diritti Umani in Siria e media locali, secondo cui l'esplosione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa siriano e di fronte alle antiche mura della città.
3: Il Ministero della Difesa russo ha reso noto che l'esercito inizierà oggi 3 giorni di esercitazioni sulle armi nucleari che coinvolgeranno migliaia di soldati in tutto il paese, mentre Kiev intensifica gli attacchi con i droni e il presidente Putin si reca in Cina. Intanto il capo di Rosatom, l'ente russo per l'energia atomica, ha dichiarato che Mosca ha preparato dei documenti sull'energia nucleare che saranno firmati durante la visita del presidente russo a Pechino.
2: Voltiamo pagina. Parte l'assistenza straordinaria del call center dell'Agenzia delle Entrate dal 23 maggio al 20 giugno per offrire supporto ai cittadini alle prese con la dichiarazione dei redditi. Il servizio di assistenza telefonica con operatore, solitamente attivo dal lunedì al venerdì, risponderà alle chiamate anche il sabato mattina. La scadenza per l'invio della 7.30 è fissato al 30 settembre 2026. Tutte le informazioni utili sono raccolte all'interno del sito dedicato Info e Assistenza e nella nuova guida nella sezione L'Agenzia Informa.
3: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, con Mirko Bencivenni, dalle 14 alle 17 su Radio Piemonte Sound.

il nostro viaggio nella storia della musica continua dalla 7. Avevamo lasciato pochi minuti fa gli America con Survivor. Alla posizione numero 6 Albano e Romina Power erano arrivati secondi al Festival di Sanremo 1982 con la hit Felicità. Li troviamo alla posizione numero 6 nella nostra classifica story di oggi. Posizione numero 5 per Riccardo Fogli. Lo abbiamo appena ascoltato con Storie di tutti i giorni. Lui ci aveva vinto il Festival di Sanremo, che si era concluso da qualche mese a quella parte, condotto tra le altre cose dal buon Claudio Cecchetto e dalla Rossetti. Posizione numero 4, un gradino più in su della nostra Top 20 Single Chart, datata 1 maggio 1982, quindi siamo vicinissimi alla vetta. Posizione numero 4 per Phoebe Cates e questa bellissima Paradise.

sì che l'avete indovinata tutti, non c'era neanche bisogno di chiederlo. Claudia Mori con Non succederà più. Sono arrivati anche dei piccioni viaggiatori qua in radio, con tanto di segnali di fumo e scritte a caratteri cubitali nel cielo, no? Come nuvoletta che è. Claudia Mori, Non succederà più. Il nostro viaggio si conclude qui nella Hit Parade Story del 1° maggio 1982. Io vi do appuntamento alla prossima classifica.

0: a Facisla Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
2: Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
3: Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

0: Bentrovati da Jenny di Gaetano. Aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A, che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto allenatori. Insomma, è già nel vivo il valzer delle panchine. Ma per i particolari, Gerardo De Vivo.
1: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo, Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica Guardiola, dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbineo del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko. Già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021, Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
0: Abbiamo sentito l'accenno ad Antonio Conte, che sembra ormai aver concluso la sua avventura napoletana. Per l'ex CT azzurro pare poter riproporsi un altro capitolo alla guida della nazionale reduce dal terzo flop mondiale. Ma per ciò che riguarda il nome del nuovo CT, tutto è fermo, almeno fino alle elezioni il 22 giugno del presidente della Federcalcio. Due candidati, Giovanni Malagò, reduce dalla lunga esperienza alla guida del CONI, e Giancarlo Abete, ex numero uno proprio a Via Allegri. Per i due dirigenti è tempo di dialettica, ascoltiamoli.
2: Su una cosa non avrò dubbi, a dove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, deve essere qualcuno esattamente come credo che l'ho fatto io per tutta la mia vita nello sport. Veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno si deve mettere in gioco.
3: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti di intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
0: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20, nella semifinale di ritorno, si affrontano Monza e Juve Stabia. All'andata finì 2-2, ai brianzoli dunque basta anche un pareggio, campani obbligati a vincere. Parola ai due mister Paolo Bianco e l'ospite Ignazio Abate.
4: Non bisogna far calcoli, preferisco averlo il vantaggio che non averlo, anche perché ci siamo meritati sul campo e quindi è giusto che noi ce l'abbiamo il vantaggio, però questo vantaggio nei 180 minuti può durare pochissimo.
5: Abbiamo dimostrato che possiamo giocarcela, sarà difficilissimo, ma dobbiamo mettere in campo le nostre qualità, avremo tanta gente al seguito e andiamo a inseguire un sogno senza paura. Siamo a posti con la nostra coscienza, ma non siamo sazi, sono gli altri che hanno l'obbligo di vincere.
0: Domani sarà la volta di Palermo Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner al Foro Italico, proseguono le qualificazioni del Roland Garros, che oggi chiamano la ribalta sei italiani. Giovedì il sorteggio del tabellone, domenica la partenza dello slam parigino. Intanto luci e ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2, Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona, entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto, buona serata.
6: Un saluto dai campioni dello sport.
7: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Ambra Sabatini, campionessa di atletica paralimpica, e un saluto a tutti.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incidente, la statale 28 del Colle di Napa è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo quindi che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Serravalle Scrivia e Vignone Borbera in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Prossime news tra mezz'ora.
11: Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Marco Masini cantò Signor Tenente sul palco del Festival di Sanremo del 2017, un omaggio a Giorgio Faletti.

lui se pensa che c'ho 20 anni. Credo che proprio non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.

0: Le scuole superiori di Cuneo si sfidano sul palco. È il momento dello speciale Festival dello Studente.
1: Benvenuti all'appuntamento con lo speciale Festival dello Studente. Oggi siamo qua in compagnia degli studenti dell'ITIS, scuola che l'anno scorso si è piazzata benissimo a livello di posizioni perché è arrivata seconda e hanno occupato tutte le posizioni del podio per le tre categorie che sono teatro, musica e danza. In particolare qua abbiamo Edgar, Alessia e Shwen che parteciperanno per il teatro e la musica e la danza. Conosciamoli un po' meglio, partiamo da Edgar. Com'è nata questa tua passione per il teatro e cosa ci porterai quest'anno al Festival dello Studente?
2: Allora, per la questione della nascita della mia passione è nata con un mio amico che definisco come mio fratello, che è stato anche un alunno dell'ITIS, che è Lorenzo Castellino. Abbiamo iniziato insieme appunto il nostro primo corso di teatro e anche se adesso non facciamo più non facciamo più teatro assieme, diciamo che stiamo portando avanti diversamente il nostro sogno. Io quest'anno mi sono dedicato completamente al festival e grazie anche all'aiuto dei miei compagni ho scritto il copione da capo, diciamo ispirandoci a quello che è un film che non vi dirò semplicemente perché almeno così avrete più voglia di venirci a vedere, ispirato a un film ma con una chiave artistica, cioè dalla prima scena in poi ci si slega sempre di più dalla visione del film e si passa poi a una visione più personale legata all'arte e all'utilizzo dell'arte per uscire da quello che è un'oppressione in realtà di una setta. Questo è in realtà il panorama generale del nostro spettacolo che abbiamo creato totalmente noi.
1: E cosa significa per voi, per te, partecipare al Festival dello Studente? Che messaggio sperate appunto di portare anche col vostro spettacolo, con la vostra performance?
2: Per quanto riguarda il messaggio, vorrei che venisse visto lo spettacolo più che dirlo direttamente in camera, non tanto per una questione di, ma perché ognuno potrà avere una visione differente, essendo che all'interno di questo spettacolo ci sono anche delle poesie del libro che ho precedentemente pubblicato e le poesie stesse sono un qualcosa di personale. Anche se le ho scritte io, vorrei che lasciassero il loro messaggio a quello che sono i cuori elementi delle persone che verranno a vederci. Inoltre quello che è la linea tra il cattivo e il buono non è così diciamo calcata come può sembrare, quindi ci può essere un messaggio diverso per una persona diversa. Quindi a differenza degli altri anni in cui il messaggio era abbastanza chiaro, quest'anno è lasciata una riflessione a colui che guarda lo spettacolo e diciamo, faccio già uno spoiler, che verrà donata anche l'occasione di poter far parte di questo spettacolo anche al pubblico in sé. E per me il Festival dello Studente è una grande occasione per diciamo mettersi in mostra e mostrare quello che è il proprio talento in ogni ambito artistico, come ad esempio anche la danza o la musica, facendo in modo che poi si possa avere un trampolino per qualcos'altro magari nel futuro.
1: Perfetto, ci fermiamo per un attimo e torniamo tra poco con gli studenti dell'ITIS per lo speciale Festival dello Studente.

0: bentornati con lo speciale Festival dello Studente. Siamo qui con i ragazzi dell'ITIS. Passiamo direi adesso invece ad Alessia, che parteciperà appunto, come abbiamo detto, in due categorie, quella del teatro e quella della musica. Anche appunto per te, come è nata la tua passione, in particolare la tua passione per la musica, e se puoi farci qualche piccolo spoiler per lo spettacolo di quest'anno?
1: Allora, ti rispondo dicendo che io già da quando ero molto piccola ho iniziato a fare qualche lezione così, proprio messe a, diciamo, caso, cioè nel senso che mio fratello fa anche musica e quindi ho iniziato a cantare qualcosa per fargli compagnia nei corsi. E dopodiché ho visto che all'ITIS, appunto, quando facevo seconda superiore, c'erano questi corsi e ho detto: ma dai, proviamo a buttarci, anche perché solitamente io sono sempre stata molto timida. E quindi ho detto: magari mi può anche far bene, può essere una crescita personale. Di lì mi sono tanto appassionata alla musica, al che io faccio infatti anche musica privatamente, faccio lirica e ci tengo molto infatti a questo corso. E penso che, dato che questo è già il mio terzo anno di musica, la vedo come una importante passione e spero di metterci anche per la band tutto l'impegno possibile e che loro pensino lo stesso, oltre al fatto che vedo, diciamo, questa occasione di portare al Festival dello Studente delle Canzoni per rappresentare l'ITIS come un'occasione per far vedere che noi continuiamo a portare questa, diciamo, tradizione che abbiamo da diversi anni, di cercare di andare a includere diversi tipi di genere musicali, così da poter includere anche il pubblico e far capire a loro come ci si sente non solo ad ascoltare musica ma anche a suonarla. Cioè vogliamo proprio arrivarci al pubblico, perché secondo me a me fa proprio venire i brividi quando suono sul palco o canto, e penso sia proprio una bella emozione. Spero che anche al pubblico arrivi.
0: Sicuramente arriverà. Noi ci fermiamo per una piccola pausa e torniamo tra poco.

0: bentornati con lo speciale Festival dello Studente. Siamo qui con i ragazzi dell'ITIS e ora la parola a Shwen, che parteciperà per la categoria danza. Ha già partecipato l'anno scorso e arrivando al terzo posto, corretto?
1: Sì. L'anno scorso ho partecipato da solo in realtà e sono riuscito a piazzarmi in terza posizione, ma il traguardo più importante è stato il trombettiere d'oro, che è stato l'unico della categoria di danza l'anno scorso, e sono stato molto soddisfatto ad averlo ricevuto.
0: Quest'anno sei emozionato? Cosa significa per te partecipare al Festival dello Studente?
1: Quest'anno sono emozionatissimo perché con me parteciperà anche una persona a me molto cara, cioè mio fratello, e per me il Festival dello Studente è non tanto una competizione quanto in realtà un modo di esprimere quello che una persona vorrebbe dire, e con la danza secondo me il messaggio arriva ancora più chiaro rispetto a con le parole.
0: E per te la danza, se dovessi riassumere con una frase, che cos'è per te la danza o che cosa provi quando ti esibisci davanti a un pubblico?
1: Per me la danza è passione pura. Sicuramente davanti ad un pubblico si sente l'ansia, ma non ansia di paura quanto adrenalina, una sensazione proprio bella di vitalità.
0: Ringraziamo i ragazzi dell'ITIS per essere stati con noi e torniamo presto con un'altra puntata dello speciale del Festival dello Studente.

0: Magino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
1: Radio Piemonte Sound è Amica Radio, la radio della tua città.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Nuovo blitz di Israele contro la Global Summit de Fotiglia. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla marina militare israeliana a largo di Cipro. È in corso il loro trasferimento verso il porto di Ashdod. L'imbarcazione militare trasporta tra gli altri medici, giornalisti e difensori dei diritti umani provenienti da oltre 40 paesi. I mezzi erano salpati dalla Turchia per sfidare il blocco navale dell'IDF e portare aiuti a Gaza. Tra i fermati ci sono 27 italiani che partecipano all'iniziativa, lo rende noto la Farnesina.
2: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei sub italiani deceduti durante un'immersione nelle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani, mentre il corpo di Gianluca Benedetti è stato già recuperato nei giorni scorsi. La Procura di Roma intanto ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo.
3: Rimarrà in cella Salim El Kudri, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice delle indagini preliminari, El Kudri ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La Procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
2: Sostegni mirati e immediati agli agricoltori, un nuovo regime temporaneo di liquidità per compensare almeno in parte l'aumento dei costi dei fertilizzanti causato dalla crisi in Medio Oriente e ulteriore flessibilità per l'industria dei fertilizzanti nella revisione dell'ETS in arrivo a luglio. Sono alcune delle misure annunciate dalla Commissione Europea nel piano d'azione per i fertilizzanti adottato da Strasburgo. Secondo le stime europee, i prezzi dei fertilizzanti sono aumentati di circa il 70% rispetto alla media del 2024.
3: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana, dal nord a sud, sono fioccate molte salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini tra mezzi in sharing privati che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
2: Il tennis. Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Il tennista spagnolo ha annunciato sui social che nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento, non è ancora in grado di tornare in campo. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma, il Roland Garros infatti sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon.
3: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: Radio Piemonte Sound presenta.
1: Che fermerà la musica.
2: Il bello di questo appuntamento è che la musica non si ferma mai. Allora benvenuti, inizia CFLM, cioè chi fermerà la musica qui su Radio Piemonte Sound. È chiaramente una domanda la cui risposta è assolutamente nessuno. Noi siamo qui per regalarvi un successo dopo l'altro e, siccome non ci basta, vi regaliamo ogni tanto anche un bel trist di canzoni che hanno un collegamento tra di loro che vi spiegheremo cammin facendo nel corso della puntata. E allora, si va!

Lo sapete, questo è il nostro spazio dedicato alle canzoni che vi proponiamo senza interruzione, ma che sono legate tra di loro in qualche maniera. E il tema che legherà le prossime tre canzoni che andiamo subito ad ascoltare è il cielo. E allora, quale canzone più bella se non quella di Renato Zero da ascoltare, ma che chiuderà il nostro non stop? Perché prima ancora ascolteremo Belinda Carlisle dal 1988 con Heaven is a Place on Earth, ma subito Heaven dal 2011 insieme a Emily Sandé.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
2: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
3: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Radio Piemonte Sound.
5: Non finisce qua il nostro appuntamento dedicato alla grande musica qui su Radio Piemonte Sound. Ora però è tempo di passare la linea alla redazione per le ultime notizie.
6: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
7: Una buona serata da Barbara Salandri. La morte dei 5 sub italiani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleo sub finlandesi che interviene in casi delicati e di emergenza. Oggi, grazie ad una staffetta, sono stati recuperati in una grotta a 60 metri di profondità i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Intanto la Procura di Roma, che aperto un fascicolo per omicidio colposo, ha deciso di procedere con l'autopsia appena i corpi saranno rientrati in patria, già in Italia la salma della quinta vittima. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud Flottiglia, diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata a largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice, ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare, che potrà essere così analizzato per approfondire la sua personalità. È confuso, non sa spiegare il motivo di quello che ha fatto, ha riferito il suo legale Fausto Giannelli, chiedendo che venga visitato da uno psichiatra. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei 2 pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne. Degli altri 3 ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Tennis: Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros, salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero 1 del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese, le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato ora a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
8: Muoversi in Piemonte. Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Per un incidente, la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situe Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
9: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Prossime news tra mezz'ora.

Ma ci sono davvero una miriade di canzoni che parlano di paradiso, e allora è arrivato il momento di ascoltarne altre tre senza interruzione qui su Radio Piemonte Sound. Avremo i Coldplay con la loro mitica Paradise dal 2011, invece dal 2003 un'altra canzone intitolata Paradise, ma questa volta che vede la collaborazione tra Sophie and the Giants e Purple Disco Machine, ma subito i Simple Plan con Summer Paradise dal 2012.

C'è da dire che il paradiso è qualcosa che torna spesso nelle canzoni. Infatti le tre che vi abbiamo fatto ascoltare di questo parlano: Coldplay con Paradise, con cui abbiamo concluso dal 2011, prima ancora Sophie and the Giants e Purple Disco Machine, e poi Simple Plan dal 2012.

0: tempo di saluti, siamo arrivati al termine della puntata di oggi. Anche in questo caso la musica è stata la grande protagonista del nostro palinsesto. Chi fermerà la musica? Noi, ma torneremo nella prossima puntata.
1: Chi fermerà la musica?
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole, imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Spazzamondo Cittadini Attivi per l'Ambiente vi aspetta sabato 23 maggio. Promosso e realizzato da Fondazione CRC con la partecipazione di Radio Piemonte Sound a Cuneo e a Mondovì.
5: Dal 14 al 23 maggio da Mercato Extra arrivano imperdibili offerte sotto costo. Prezzi ribassati su tanti prodotti di qualità. Ad esempio Coca-Cola 10 lattine da 33 centilitri a soli 4,99 euro. Scopri di più in tutti i punti vendita Mercato Extra. Oppure collegati al sito mymercato.it o scarica l'app MyMercato.
6: Mercato, mettiamo l'accento sulla convenienza.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Buonasera dalla redazione. Nuovo blitz di Israele contro la Global Sumud Flotilla. Decine di imbarcazioni con a bordo circa 300 attivisti sono state abbordate dalla Marina Militare Israeliana a largo di Cipro. Sono 27 gli italiani della flottiglia per Gaza che al momento risultano fermati. Le imbarcazioni su cui viaggiavano dovrebbero raggiungere il porto di Ashdod in Israele. Lo rende noto la Farnesina sottolineando che il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane che, secondo quanto riferito dagli attivisti italiani, avrebbero utilizzato proiettili di gomma contro le imbarcazioni.
3: Sono stati recuperati oggi da un team di sommozzatori finlandesi super esperti i cadaveri di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei quattro corpi dei subitaliani deceduti durante un'immersione alle Maldive e che risultavano ancora dispersi nella grotta di Alimatà. Gli altri due corpi saranno recuperati domani. La procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. In base a quanto si apprende, i PM di Piazzale Clodio disporranno le autopsie sui corpi appena rientreranno in Italia.
2: Il presidente americano Donald Trump ha sospeso l'attacco all'Iran previsto per oggi. La decisione arriva su richiesta degli alleati del Golfo per i colloqui in corso. Washington però avverte pronto un assalto su vasta scala se fallisce l'intesa. Replica il portavoce dell'esercito di Teheran: se i nemici ripeteranno i loro atti ostili e intraprenderanno stupide azioni attaccando l'Iran, apriremo nuovi fronti contro di loro.
3: Rimarrà in cella Salim El Khoudry, il 31enne che sabato pomeriggio ha investito in auto 8 persone nel centro storico di Modena. Lo ha deciso il GIP al termine dell'udienza di convalida della misura cautelare in carcere. Durante il colloquio con il giudice, El Khoudry ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande. Ha però fornito i codici di sblocco per accedere al suo cellulare. La procura gli contesta i reati di strage e lesioni gravissime, ma al momento ha deciso di non contestargli le aggravanti di terrorismo, odio razziale e premeditazione.
2: Monopattini e bici elettriche, scatta il semaforo verde alle sanzioni per chi sarà in strada senza targa, senza casco e senza assicurazione. Nelle prime giornate di questa settimana dal nord al sud sono fioccate multe salate. In Italia si contano circa 43.000 monopattini tra mezzi in sharing e privati che dovranno ora armarsi della targhetta identificativa per circolare in regola.
3: Lo sport con il ciclismo: Filippo Ganna ha dominato e vinto la decima tappa del Giro d'Italia, una cronometro di 42 km da Viareggio a Massa, con il tempo di 45:53 ed oltre 54 km orari di media. E la portoghese Afonso Eulalio resta in maglia rosa. Per il tennis, Carlos Alcaraz salterà tutta la stagione sull'erba. Dopo i Masters 1000 di Madrid e Roma e il Roland Garros, il tennista spagnolo sarà costretto a rinunciare anche al torneo del Queens e soprattutto a Wimbledon, nonostante l'infortunio al polso sia in fase di miglioramento.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un saluto dai VIP.
6: Un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, da Cristina Chiabotto. Ciao!

0: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci. Per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo in collaborazione con Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi, consulenza fiscale 730, modello Redit ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
2: Andrea Bocelli Foundation è fatta di storie. Benedetta ha visto la sua scuola rinascere dalle rovine del sisma. Martina è atelierista digitale, aiuta decine di ragazzi ad esprimere il proprio potenziale. Lui vive ad Haiti, sogna di diventare ingegnere. Aiutaci a realizzare il suo sogno.
3: Scriviamo insieme nuove storie di crescita, bellezza e opportunità che offrono occasioni vere di empowerment.
2: Dona il tuo 5 per 1000 all'Andrea Bocelli Foundation.
4: Radio Piemonte Sound.

stessa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
16: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
17: Un saluto dai VIP.
18: Amici di Radio Piemonte Sound, sono P. Chiambretti, pista per Piero. Io ascolto sempre questa radio, specialmente quando è accesa.

0: Un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
1: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche, tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
2: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande, chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme e io sono felice.
4: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi.

0: News dall'Italia e dal mondo.
1: Buonasera da Daniele Baldi, sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito l'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di speleosud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme, tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta a 60 metri di profondità. La Procura di Roma ha intanto aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. Passa il giro di boa al Festival di Cannes, dove sul red carpet sfavilla tra le altre dive la stella di Sharon Stone. Sotto i riflettori oggi Pedro Almodovar, già pluripremiato dal festival francese, che con Amarga Navidad presenta e spiega la sua opera più personale. Tra i maestri a cui riserva un omaggio questa 79esima edizione c'è Ken Loach, di cui oggi viene proiettato uno dei capolavori, Terra e Libertà. E ora la pagina di economia.
0: L'economia.
1: La crisi dello stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran, si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione, si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera due giorni fa della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
2: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì. Sì.
1: Il recupero i salari pubblici cresciuti del 14,9%, restano comunque quasi 7 punti sotto l'inflazione che nel periodo 2016-2025 è stata del 22,6%. A metterlo in luce l'Agenzia per la rappresentanza negoziale nella pubblica amministrazione, rilevando poi che tra il 2015 e il 2018 la contrattazione è stata bloccata. Nel settore privato l'aumento si attesta al 16,2%, per l'intera economia la crescita delle retribuzioni nel 2025 è stata del 3,1%, nel comparto pubblico salari a più 2,7%. Chiusura contrastata per le borse europee, bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile, il Brent intorno ai $110. Sulla casa è necessario dare priorità agli affitti, soprattutto quelli a canoni calmierati, altrimenti si rischia rischia solo di favorire la finanziarizzazione dell'abitare, lo ha detto il presidente di LegaCoop Simone Gamberini in audizione alla Camera sul piano casa del governo. Sono oltre 4 milioni le famiglie che destinano più del 30% del proprio reddito alla casa, 1,5 milioni quelle in disagio abitativo acuto. Serve un'azione diversa alla dimensione cooperativa in linea con gli indirizzi europei in materia di housing sociale. E ora il nostro appuntamento con l'educazione finanziaria.
3: Bentrovati all'ascolto della rubrica dedicata ai consigli per gestire al meglio le nostre finanze e il nostro futuro, realizzata in collaborazione con Alleanza Assicurazioni. È con noi Carmela Brancale, consulente Alleanza Assicurazioni di Molfetta. Allora Carmela, perché investire il TFR in una forma di previdenza complementare?
4: È un tema fondamentale quando si parla di previdenza. Dal punto di vista finanziario conviene. E vi spiego, il TFR in azienda non ha costi, ma ha un rendimento prefissato e una tassazione standard. Il TFR in una forma di previdenza complementare invece, a fronte di costi, ti lascia scegliere dove investire e ha una tassazione agevolata. Inoltre, con la previdenza complementare si ha maggiore flessibilità in caso di prelievo anticipato di quanto investito. Per esempio, a 40 anni, con un reddito di 1.700 euro netti, il TFR in azienda potrà darsi al momento della pensione circa 80.000 euro netti. Con la previdenza integrativa ne avresti 160.000, il doppio, eh? Ecco perché conviene investire il TFR in una forma di previdenza complementare.
3: Grazie a Carmela Brancale. Per altri consigli e informazioni visitate il sito alleanza.it nella sezione Educazione Finanziaria.
1: Ed è tutto, a più tardi.
0: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Per un incidente la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Sulla A26 Genova Gravelluna Toce sono presenti code per un veicolo in avaria tra lo svincolo di Alessandria Sud e l'allacciamento con la A21 verso Gravelluna Toce. Infine vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
0: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: tanta tanta voglia di regalarvi un sorriso. Volevamo portare il buon umore al vostro mattino in qualunque luogo foste, a casa, in automobile o al lavoro. Con questa nostra trasmissione mattutina cerchiamo di condire la giornata con ironia.
1: Tutti i giorni dalle 9.40 alle 11 su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinarie. Jalisse con Michele Zarrillo, La notte dei pensieri.

0: Materasso, Materassai dal 1948. Materassi artigianali, trapunte, piumini, doghe e letti, biancheria da letto. Ed ora celebriamo primavera. Con l'acquisto di un materasso, matrimoniale o due singoli, riceverai un buono da spendere in biancheria o d'accessori nel nostro negozio. Casa del Materasso, ci trovate in via Valle Po 145, Madonna dell'Olmo, Cuneo.
1: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
2: Selezioniamo per te i migliori inserzionisti, quelli che hanno saputo dimostrare serietà e professionalità. I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
5: La migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Da regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
4: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
14: Il saluto dei VIP.
15: Umilmente dal vostro Enzino Iacchetti io vi dico, ascoltiamo questa Radio Piemonte Sound perché ne vale la pena. A parte questo, è una radio che io personalmente sento anche in Sardegna.

0: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei quattro italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di tre speleo sub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
1: Due delle quattro vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dekunukandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei tre speleo sub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dan Europe, il Divers Alert Network, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vaavu. Erano in cinque, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri quattro sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i tre finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team, che nel fare le condoglianze alle famiglie ha chiesto privacy e serenità operativa, procederà domani al recupero degli altri due corpi.
0: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Appello per una rapida soluzione arriva dai ministri finanze del G7. Il servizio è di Nicola De Muro.
2: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano. Dal G7 Economia di Parigi arriva intanto un monito unanime: la riapertura dello stretto, così come la fine del conflitto con l'Iran, è imperativa per la stabilità delle forniture energetiche e per evitare nuove pressioni su inflazione e crescita globale. I ministri avvertono che la chiusura sta già pesando sui mercati e sui paesi più vulnerabili e chiedono una soluzione rapida e senza oneri per nessuna delle parti.
0: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. A Strasburgo, un gruppo di eurodeputati di PD, Sinistra e Verdi chiede, in una lettera alla presidente della Commissione von der Leyen, il massimo impegno europeo per l'assistenza, protezione consolare degli europei coinvolti. Alessandro Cisilin ha incontrato il primo firmatario, Danilo Della Valle, del Movimento 5 Stelle.
3: Abbiamo votato tantissime sanzioni ad altri paesi per violazioni del diritto internazionale, non siamo stati neanche capaci di sospendere l'accordo di associazione tra Unione Europea e Israele quando c'è poi un articolo, l'articolo 2, che parla proprio di rispetto dei diritti umani. Con le eventuali violazioni dei diritti umani sarebbe potuto appunto sospendere automaticamente di fatto questo accordo di associazione.
4: È impossibile pensare che questo Parlamento arrivi a discutere, a riflettere, a decidere un giorno la sospensione di questo accordo.
3: Io credo che l'azione di Israele ormai la vedono tutti, l'azione illegale di Israele che sta diventando una minaccia di fatto dal punto di vista della sicurezza anche internazionale. Tutti sanno in cuor loro che quello che sta accadendo è qualcosa di inumano. La maggioranza mi sembra davvero che stia portando avanti l'agenda politica probabilmente degli Stati Uniti e di Israele che ha portato anche gli Stati Uniti in guerra.
0: Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluse escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. Ancora critiche le condizioni di 4 feriti. Sono quasi 65.000 le persone detenute in Italia al 30 aprile, mentre la capienza delle carceri è di poco più di 51.000 posti regolamentari, è quanto emerge dall'ultimo rapporto di Antigone. 8 istituti hanno raggiunto un tasso di sovraffollamento pari al 200%, altri 73 al 150%, solo 22 le carceri non sovraffollate. Da gennaio già 24 i suicidi, mentre crescono anche le aggressioni tra detenuti, più 73% dal 2021. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per un incidente la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Vi anticipiamo infine che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio.
5: Servizio a cura di Regione

0: Difficoltà con il 730? Affidati al CAF Col Diretti. I servizi: consulenza fiscale 730, modello Redit ISEE, Red IMU, assistenza bonus edilizi, dichiarazione di successione. Il CAF Col Diretti è ad Alba, Bra, Ceva, Cuneo, Fossano, Mondovì, Saluzzo e San Migliano. CAF Col Diretti, puntuale, efficiente, sempre al tuo fianco. cuneo.coldiretti.it.
1: Disfare impresa. Il nuovo libro di Alessia Bertolotto, dove l'eterna lotta tra il bene e il male viene raccontata attraverso la storia del gruppo ambientale Green Marco Polo, fatta di sacrifici, errori, congiure, ma anche di altrettanti successi e conferme. Scopri Disfare impresa in libreria e negli store online. Santelli Editore.
2: Quando ti lamenti, ti ascolta senza fiatare. Quando nessuno si fa vivo, lui c'è sempre. Anche se combini un pasticcio, lui ti segue. Ad ogni sbaglio che fai, ti perdona. Ti fa capire un sacco di cose senza dire una parola. Mai un rimprovero, mai un litigio. Sai dove lo trovi un altro amico così? Al canile. Chiama l'EMPA al numero 06 70 30 70 99 e scopri come adottare un amico. Anzi, per quanto può sopportarti, un super amico.

0: Un saluto VIP.
1: Radio Piemonte Sound. Un saluto da Mara Venier.
2: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
3: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
2: Ma non tutto è sempre sicuro.
3: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
4: Tutte le volte che guardiamo una cellula, vediamo una vita intera. Tutte le volte che assistiamo un paziente, vediamo il giorno in cui non avrà più bisogno di noi. Tutte le volte che un bambino ci sorride, vediamo un futuro senza tumori del sangue. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante in ogni fase della malattia, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie in tutta Italia. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già. Con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
5: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
6: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
7: Come stai oggi?
6: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
7: Che bravo!
6: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.

0: dai VIP.
1: Carlo, mi faresti un saluto per una radio che si chiama Radio Piemonte Sound?
2: Io mando un saluto, ma da tanti anni esiste Radio Piemonte Sound, era una delle radio che ascoltavo quando vivevo a Torino per i tempi di Big, quindi saluto con affetto Radio Piemonte Sound.
0: Le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica. Gianna Nannini e il suo omaggio a Lucio Dalla con Caruso.

0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ci sono bambini che per dormire non devono chiudere gli occhi e non hanno bisogno di silenzio. Sono i bambini sordociechi. Non vedono e non sentono, ma di certo sognano. E noi con loro. Sogniamo una casa che possa accoglierli con tutto lo spazio che serve. I nostri e i loro sogni sono appesi a un filo.
2: Ma per fortuna è un filo d'oro. Dai spazio ai sogni.
1: Dona con un SMS o una chiamata al 45514.
2: O vai su spazioisogni.it.
3: Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Fabrizio Moro con una canzone di Francesco De Gregori, La leva calcistica della classe 68.

0: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
1: Sei un lavoratore dipendente o pensionato? Hai bisogno di assistenza nella compilazione del modello 730? Rivolgiti al CAF CISL Cuneo, dove tutto è più semplice. Rapidità, competenza e professione sono tre delle caratteristiche del CAF CISL, sempre a tua disposizione e dalla parte del lavoratore. CAF CISL Cuneo, in via Cascina Colombaro, 0171 32 10 11, cislapiemonte.it/cuneo.
2: Da Gino BMW arriva una super offerta sulla BMW Serie 1 M Sport, tua a soli 149 euro al mese. E se cerchi ancora più spazio e versatilità, scopri anche BMW X1 Special Edition, a soli 298 euro al mese. Compatte, premium, sportive e tecnologiche. Tutto il piacere di guida BMW, oggi più vicino che mai. Ti aspettiamo nelle sedi Gino BMW di Cuneo, Biella e Albenga. Scopri la BMW più adatta a te e richiedi tutti i dettagli. Tagli su disponibilità e condizioni dell'offerta. Gino BMW, scopri l'offerta.
3: Oggi Giovanni ha passato una bella giornata.
4: Come stai oggi?
3: Oggi Viviana ha baciato suo marito. Amore. Oggi Giorgio è riuscito a tenere la palla.
4: Che bravo!
3: Anche oggi le cure palliative hanno fatto la differenza per Giovanni, Viviana e Giorgio. Persone con malattie gravi e inguaribili. Cure palliative. Cure, non un palliativo. Informati su vidas.it o parlane con il tuo medico.
5: Vorrei pianificare la radio, ma a me interessano solo consumatori che giocano a golf, hanno 50 anni, occhi verdi, sono sposati da 18 anni e si chiamano Alfredo.
6: Magari non li conosciamo per nome, ma la verità sta nel mezzo. Con il mezzo radiofonico possiamo raggiungere solo i tuoi potenziali clienti senza dispersioni. Grazie a formati, programmi, orari, storia e localizzazione geografica delle emittenti nazionali, regionali o locali.
7: La radio, motore di crescita.
8: Radio Piemonte Sound Amica Radio ti aspetta. Contattaci allo 0171 26 0900 o scrivi a info@radiopiemontesound.it. Visita il sito e fai conoscere la tua attività.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
13: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
14: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
15: Qual è il piano?
16: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
17: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
13: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
19: I saluti dei VIP.
20: Ciao, sono Giancarlo Giannini. Volevo mandare un grosso saluto, un abbraccio a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, Amica Radio. A presto, ciao.
21: Radio Piemonte Sound presenta
22: Dance Music Collection. La migliore musica dance solo su Radio Piemonte Sound.

0: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute. Il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
1: Lo sai qual è il sistema più efficiente, oltre che intelligente, per muoversi a Cuneo? È la bicicletta. Risparmi tempo, non hai problemi di parcheggio e fai bene alla salute tua e degli altri. Provaci, per muoverti usa la testa. Cuneo, pedala e cammina. Campagna promossa dal Comune di Cuneo, in collaborazione con Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
2: Wow, mi ha fatto salire sulla cosa che va. Ci sono anche tutte le cose piene di cose. Che strada grande. Chissà dove andiamo. Ma che mi importa, siamo insieme. E io sono felice.
3: Fai che questo sia l'inizio della vostra vacanza e non solo della tua. Abbandona l'idea di abbandonare. Vai su vacanzebestiali.org e scopri un mondo pronto ad accogliervi.

L'amore non era adulto e ti lasciavo graffi sui seni. Per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi.

sono riusciti a cambiarci. Ci sono riusciti.

Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Ora starei più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerei a farti scegliere

vivere una vita senza regole. Allora ho preso questa strada da artista, credevo fosse come nelle favole, che è sempre tutto oro quello che luccica. Volevo andare sulla strada liscia e senza buche come quelle di Roma. Volevo farmi scivolare addosso lavoro, amore,

0: il viaggio delle emozioni con le parole delle canzoni. Riascoltale su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Saluti e baci, poi prendi e te ne vai. Sì, forse è meglio, così non mi vedrai. Piangere e poi ridere, poi prenderti un po' in giro. Fingere davanti a tutti di averti dimenticato. Biagio Antonacci, quanto tempo è ancora?

0: Emozioni, ricordi, sensazioni. Rivivili con i grandi successi della musica.
1: Come posso lasciarti andare? Lasciarti andare senza una traccia. Tu sei l'unica che mi abbia mai conosciuta. Come puoi semplicemente andartene quando l'unica cosa che posso fare è rimanere qui a guardarti? Abbiamo condiviso le risate, il dolore, le lacrime. Mariah Carey and Westlife, Against All Odds.

0: le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
1: La musica del cuore.
0: Il 3 Fabrizio Moro, un medley di Fabrizio Moro e la serata delle cover del Festival di Sanremo 2024.
2: Ci sono stati uomini che hanno scritto pagine, appunti di una vita dal valore inestimabile, insostituibile.

e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione.

portami via dalla convinzione di non essere abbastanza forte quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

0: Vogliamo essere sempre accanto a te. Per questo ci stiamo espandendo oltre i confini della provincia di Cuneo. Grazie al DAB per essere sempre di più la radio della tua città.
1: Ascolta Radio Piemonte Sound Amica Radio con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound Amica Radio. Sempre

Le canzoni che sono entrate nel nostro cuore, a volte le riascoltiamo in versioni diverse e rivisitate da altri autori, da altri artisti che vogliono omaggiare i precedenti. Marco Mengoni omaggia Umberto Bindi con il nostro concerto.

Alla vigilia del nostro 50° compleanno festeggiamo aumentando la nostra copertura del segnale DAB in tutto il Piemonte. Ascolta Radio Piemonte Sound, amica radio, con la qualità del suono digitale nelle province di Cuneo, Torino, Asti, Alessandria, Novara e Vercelli.

alcune canzoni hanno fatto storia ed è bello riascoltare anche le versioni inedite, quelle magari di duetti, di cover, di artisti che interpretano queste canzoni per omaggiare il grande artista che l'ha scritta e l'ha cantata. D'Argent Amico con La Bambola nelle serate cover del Festival di Sanremo era il 2022.

ti penserà, sempre sarà. Diamante lei e luce lui. L'abbraccerà, rallegrerà, solleverà se piangerà. E ti penserà, perdonerà. Diamante lei e luce lui. Annalisa.

0: i ricordi, le emozioni nelle canzoni più belle.
1: Le cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria.
2: Il ragazzo della via Gluck, Enrico Ruggeri, è la sua versione rock di questo pezzo di Celentano.
3: Questo

Quando arriverà la notte e la terra sarà buia, l'unica luce che vedremo sarà la luna, non avrò paura finché tu sarai con me. Stai con me, adesso. Stand by me, John Lennon.

con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.

i duetti italiani più belli in assoluto. I Dear Jack con una canzone di Mango strepitosa, Oro.

0: La musica che ami, i successi di sempre, l'attualità dall'Italia e dal mondo, le notizie e gli eventi del tuo territorio. Tutto questo in una sola radio, la tua radio del cuore.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
2: Gli errori dei nostri antenati, alcuni palloni gonfiati, la tua santità, la mia dannazione.

0: diretta, compagnia quotidiana non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio. La radio locale è più vicina alla tua realtà, ha anche la tua voce.
1: Siete su Radio Piemonte.

0: le canzoni che hai cucito sul tuo cuore.
1: C'è che ormai che ho imparato a sognare, non smetterò.
0: Questa è Radio Piemonte Sound.

0: musica che illumina i ricordi. Rivivili nelle canzoni con Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Le cover e gli abbinamenti musicali degli artisti italiani. Marco Mengoni molto emozionato per un omaggio a Luigi Tenco in Ciao Amore Ciao. Era il Festival di Sanremo del 2013.

trattieni il mondo in un abbraccio d'amore, dai fuoco a tutte le tue munizioni ed esplodile nello spazio come un bambino. Siamo nati per essere selvaggi. Born to be wild, Steppenwolf.